0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Tu che pensi come la donna? Come la donna è la felicità? E dimentichi perché è una donna? Tutto il mondo è la realtà.

distruggere per un tuo sogno la mia realtà. Ma cosa vuoi che sia? Era solo

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la donna. Qual è il prezzo che chi dovrà pagare?

distruggere per arrivare alla felicità. Dormi pure, donne mie, dormi pure.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia, con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ay Dios, ay Dios.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ce soir, Boris est chez lui.

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo, quinto Hamilton, ottavo Leclerc, prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari. In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 827 6688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14:30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi. E adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia? Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.
2: Tutti qui per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Dico sempre torniamo perché a condurre questo programma non sono da solo. Ci sono io, Jerry Longo, l'amico Tom in regia, ma sempre presente accanto a me un ospite che si cimenta la co-conduzione. A volte ci capita di avere persone che sono la loro prima volta in radio, altre volte ci capitano persone che hanno già avuto delle esperienze precedenti. Non so se quest'oggi l'ospite è un veterano della radio o è il suo debutto, ce lo faremo dire direttamente da lui. Ve lo vado a presentare. Giorgio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie Jerry.
0: Benvenuto.
1: Ho avuto qualche esperienza, per lo più in televisione in realtà.
0: Quindi diciamo che lo strumento a te familiare non è il microfono, bensì la telecamera.
1: Esatto, esatto. Poi ho avuto esperienza in realtà per lo più qualche anno fa, quando ero un po' più giovane. Essendo musicista, dilettante, amatoriale, ho registrato qualcosina, quindi insomma sono un po' pratico con gli attrezzi del mestiere.
0: Ok, perfetto, non ci dire subito cosa fai nella vita, perché teniamo un attimo gli amici un po' in stand by, lo diremo a breve. Però dicevi giovane, meno giovane, a questo punto te lo devo chiedere, se ti va di dirla l'età ai nostri amici in ascolto e provenienza.
1: 34 anni, quasi 35, vengo da Crotone, Calabria.
0: Ok, perfetto.
1: E vivo a Roma da 15 anni ormai.
0: Ah beh, quindi sei romano d'adozione.
1: Sì.
0: Ok, perfetto, bella Crotone. Avete il vino buono, il vino di Cirò.
1: Esatto.
0: Perfetto, poi ti dirò perché conosco bene quella realtà. Okay. Senti, vabbè, tu hai detto che hai avuto dei trascorsi televisivi, poi tra un po' ci racconterai anche perché probabilmente sono legati questi trascorsi al tuo lavoro, che non ti chiedo subito di dire, lo diremo a breve dopo il primo brano. Però se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa intuire nella vita di cosa ti occupi?
1: Lavoro con il cibo e la mente.
0: Wow, lavori con il cibo e la mente, ma vendi la mente e tratti il cibo o viceversa?
1: Scopriamolo gradualmente.
0: Mi piace questa definizione. Amici, quella di oggi, ve lo dico, sarà l'ultima puntata di questa stagione di Hasta la Vista, però ho tenuto l'ospite proprio fino all'ultimo, la ciliegina sulla torta. Oggi sei la ciliegina sulla torta, ti va come definizione?
1: Cercherò di essere all'altezza.
0: E allora partiamo, Hasta la Vista inizia ora, rimanete lì.

0: E siamo in pista, amici, per questa ultima puntata di stagione di Hasta la Vista. Prima ho usato volutamente la definizione la ciliegina sulla torta, perché con te, Giorgio, quest'oggi chiudiamo questa 15ª edizione. Abbiamo aspettato proprio l'ultima puntata per averti qui in studio, un po' perché non trovavamo il giorno giusto di disponibilità tua, mia, di Tom. Quindi, però mi piace l'idea che con te chiudiamo in bellezza, anche perché quello che tu fai nella vita lo trovo giusto per la narrazione odierna. Io non l'ho usata a caso la definizione ciliegina sulla torta, e poi tu ci hai dato l'indizio prima, cibo, mente.
1: Sì.
0: Quindi io oggi non mento nel dire che tu ti occupi di cibo, ma lo fai a modo tuo, e lasciati il piacere di dire esattamente in che modo.
1: Sì, lo faccio in un modo sicuramente un po' particolare. Riguardo quello che faccio con le persone con cui lavoro, posso dire che guido le persone nello sviluppare un rapporto più sereno con quello che mangiano.
0: Ok.
1: Lavoro con persone che soffrono per lo più di fame nervosa, che poi a livello scientifico può significare diverse cose, molto differenti tra di loro, la possiamo inquadrare in diverse modalità. Però di fatto è una problematica che sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni e porta tante persone a utilizzare il cibo come principale modulatore emotivo. Per cui magari accumulo stress per tutta la giornata, non sono in grado di ascoltarmi, di comprendere bene cosa sto provando. Appena stacco col lavoro mi casca addosso tutto questo stress, sento bisogno di gratificazione immediata. E qual è oggi la forma più immediata di gratificazione che abbiamo a disposizione se non il cibo?
0: Sì, è vero.
1: E questo rischia di creare poi un rapporto disfunzionale con quello che mangiamo. Se al minimo stress la mia risposta immediata è sempre quella di mangiare, magari in quantità eccessive, finendo poi per provare sensi di colpa, beh, questo rischia di creare effettivamente un problema. Io guido le persone nel migliorare il rapporto con quello che mangiano.
0: Mi piace molto la definizione che hai usato, guido le persone, e soprattutto accompagno le persone affinché possano prendere consapevolezza di un giusto rapporto tra se stessi e il cibo, perché il cibo non come nutrimento di dipendenza, perché tu prima sottolineavi proprio l'aspetto che uno magari accumula stress durante la giornata, a fine giornata arrivi ad avere un rapporto col cibo proprio di stress emotivo e anche di dipendenza, alterando quello che è il giusto equilibrio di rapporto cibo, nutrimento e star bene. Quindi il tuo occuparti delle persone passa attraverso dare anche gli giusti strumenti di consapevolezza di che significa nutrirsi in modo sano e corretto e coerente.
1: Assolutamente sì, consapevolezza poi è proprio una parola fondamentale. E ti ringrazio per aver notato il mio approccio, perché comunque non è una cosa scontata, nel senso, molto spesso colleghi che, insomma, io sono neurobiologo, lavoro per lo più come nutrizionista, tanti colleghi nutrizionisti, diciamo, che non hanno le accortezze che tendo ad avere nel mio lavoro. Si utilizza molto più spesso un approccio di tipo prescrittivo, quasi obbligando le persone a seguire regole molto rigide, che in realtà, ormai lo sappiamo bene da letteratura scientifica, produce l'effetto opposto.
0: Non funzionano, perché quando tu dici deve fare, è come quando uno pensa al rapporto con i bambini, no? Non fare questo è come dire fallo, quindi va educato il bambino, come anche la persona, a prendere il giusto equilibrio, la giusta consapevolezza, l'equilibrio del rapporto col cibo, perché altrimenti il dire deve, non deve, genera comunque una percezione alterata, sbagliata.
1: Esatto, una forma di resistenza che poi ci porta ad essere ancora più oppositivi. E non è un caso che uno dei principali aspetti predittivi del fatto di avere la fame nervosa sia proprio l'avere seguito delle diete in passato.
0: Ah, quindi c'è una conseguenza legata alle diete che non hanno funzionato, perché la dieta, come dicevi tu giustamente, è la prescrizione, tot di questo, tot di quello, questo lo devi mangiare, questo no, e quindi arrivi a uno stress che ti porta a mangiare in modo disfunzionale.
1: Sì, non possiamo dimostrare che ci sia un principio di causalità, però di fatto molto spesso chi ha seguito almeno una dieta tenderà più probabilmente poi a soffrire di fame nervosa.
0: Poi sul discorso diete, insomma, apriamo una parentesi più avanti, perché Tom ogni tanto viene in studio e se ne esce dicendo: ah, sai Jerry, la dieta del limone, sai Jerry, la dieta di queste, delle robe assurde che trova sui giornali, che legge solo lui, sai, questi giornaletti. Comunque andiamo avanti, ne parleremo strada facendo. Senti, quindi i tuoi trascorsi televisivi sono connessi a questo tipo di esperienza lavorativa?
1: Esatto, esatto, insomma, ho fatto un po' di interviste nel corso della mia carriera facendo proprio interventi sul tema della fame nervosa, del rapporto tra le nostre emozioni e il cibo, perché il cibo ci porta a provare emozioni particolari, ma al tempo stesso possiamo utilizzare il cibo per modulare le nostre emozioni. Uh-huh. Il problema è che lo facciamo un po' troppo spesso in maniera inconsapevole, come dicevamo prima. Quindi magari per modulare un'emozione spiacevole ho bisogno di mangiare 3 tavolette di cioccolato. Uh-huh. Imparando un modo funzionale di utilizzare il cibo a questo scopo, può bastarmi un quadratino di cioccolato.
0: Certo, la gratificazione c'è lo stesso, ma non c'è la quantità eccessiva che crea poi ovviamente altre problematiche. Magari strada facendo ti chiederemo anche qualche consiglio, visto che siamo ormai quasi in piena estate, quindi d'estate si sa che la tentazione a mangiare qualcosa in più stando in vacanza con gli amici e non vuoi sentirti diverso dagli altri, quindi anche se hai deciso di fare una dieta, però poi quando stai fuori è difficile mantenere il rigore di una giusta alimentazione, quindi poi magari ci darai qualche consiglio.
1: Sì.
0: Però farei un piccolo salto temporale. Ma tu, fin da bambino, volevi fare questo da grande o è un tipo di lavoro che ti è arrivato strada facendo? Così poi arriviamo ai giorni nostri con questo tipo di racconto.
1: Diciamo che non era il sogno che avevo da bambino. Okay. Stando a quello che mi diceva mia mamma, da piccolo dicevo che avrei voluto fare lo scienziato, l'inventore, qualcosa insomma di legato comunque al mondo della scienza in generale.
0: Okay.
1: E sono sempre stato appassionato alle materie scientifiche. Ricordo da bambino ho fatto di nascosto il mio primo abbonamento a Focus a 8 anni, utilizzando i dati dei miei genitori che si sono trovati queste riviste che arrivavano a casa. E...
0: Cioè, ma non noi so... veramente non abbiamo richiesto la cosa.
1: Poi insomma, felici di questa passione, hanno deciso di non annullare l'abbonamento, che è andato avanti anche per un po'.
0: Però inconsapevoli che nel tempo tu avresti maturato quest'idea di occuparti veramente della scienza, ma in modo sano e costruttivo.
1: Sì. Questa passione poi me la sono un po' ritrovata addosso, perché ecco, questo insomma è un argomento un pochino delicato per me, però è utile insomma esternarlo. In sostanza mi sono reso conto, crescendo, che buona parte dei miei familiari rientravano più o meno in tutto lo spettro, perché è uno spettro a tutti gli effetti, dei disturbi del comportamento alimentare, che oggi chiamiamo disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Rendendomi conto di queste dinamiche in maniera più o meno consapevole, ho deciso di dedicare un po' la mia vita
0: allora,
1: a questo.
0: Sai che facciamo? Ripartiamo esattamente da questo. Come vedi, Tom arriva in soccorso di questo momento emotivo molto intenso. Amici, pausa musicale per voi, anche per noi, ma ritorniamo tra poco perché Hasta la Vista continua.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry.

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Caro Giorgio, hai visto la potenza dell'amico Tom in regia? Che sì, quando meno te l'aspetti arriva a nota tesa, non a gamba tesa, da supporto all'ospite per prendersi un attimino un momento di respiro, ma anche per intrattenere gli amici in ascolto con i brani del momento. Tra un pochino arriveranno i brani scelti da te, ma tra un po'. Torniamo intanto a quella che era la narrazione del motivo che ti ha spinto a un certo punto della tua vita a decidere di intraprendere il percorso di nutrizionista, e mi è piaciuto quello che abbiamo detto nel talk precedente di questo tuo approccio costruttivo e propositivo verso il cibo, insegnare alle persone a prendere coscienza di un modo sano ed equilibrato di approcciare al cibo, ma ne continueremo a parlare strada facendo. Quindi, le origini di questa tua scelta personale e professionale?
1: Beh sì, intanto mi sono avvicinato pian pianino studiando alla biologia, poi mi sono specializzato in neurobiologia e in parallelo in tutto questo mi sono reso conto, come accennavo, che la maggior parte dei miei familiari, dei familiari a me vicini, rientravano nello spettro dei disturbi del comportamento alimentare. Con manifestazioni molto differenti. Poi insomma oggi si parla di spettro a tutti gli effetti, anche perché c'è una certa fluidità. Si può passare nel corso della vita da bulimia, da anoressia, chewing and spitting, ortoressia e via discorrendo. E buona parte di queste condotte le ho ritrovate nelle persone a me care, per cui in maniera più o meno cosciente ho deciso un po' di dedicare la mia vita a lavorare in questo settore.
0: Anche perché oggi se ne parla più facilmente, ma forse in passato non c'era tutta questa consapevolezza, si pensava più all'episodio del singolo, forse anche in assenza di una capacità di documentarsi in rete in generale, di rivolgersi a specialisti, però forse di certe tematiche in passato se ne parlava meno, anche con un po' più di disagio, di imbarazzo, quindi magari tu a un certo punto ti sei reso conto di una serie di cose e un po' per tua volontà personale, un po' perché hai preso spunto, questo ambito familiare è stato determinante nella tua vita, perché poi ci hai costruito un tuo percorso professionale, quindi
1: sì decisamente, no? Ma tra l'altro in passato c'era anche la tendenza in maniera molto più marcata a stigmatizzare determinate situazioni o peggio ancora invalidarle e sminuirle, tipo vabbè, ma che sarà mai, anch'io ho le abbuffate, vado al ristorante la domenica, mangio un po' di pasta di troppo, questa non è l'abbuffata, che di cui parliamo nei disturbi del comportamento alimentare, parliamo di condotte che non sono scelte consapevoli, ma ci si trova in maniera automatica, perdendo il controllo, a mangiare quantità eccessive di cibo, per poi provare molto spesso anche sensi di colpa rispetto a quello che si è appena fatto, che, insomma, diventano logoranti.
0: Certo. Poi diciamo anche un'altra cosa, tu prima parlavi delle tue origini calabresi, che poi sono anche le mie, e che in Calabria si mangia benissimo, quindi è anche difficile dire di no a tutte le bontà tipiche calabresi, cioè Calabria, Sicilia, Puglia, tutto il meridione d'Italia è fatto di una marea di piatti tipici buonissimi, quindi anche lì la tentazione è doppia. Mo nulla da togliere agli amici milanesi, ma non è come il risotto alla milanese, che è buono, però insomma quello è i piatti.

0: piatti meridionali sono ipercunditi, ipercalorici, sì. E insomma, tanta roba, sta bene fame.
1: Beh sì, poi dalle nostre parti, ma in generale in tutta Italia, però alla fine il cibo è amore, tra sì. le altre cose, è un linguaggio d'amore a tutti gli effetti, soprattutto mm-hmm. le vecchie generazioni tendevano molto a esprimere il proprio affetto attraverso il cibo, mm-hmm. a volte quasi anche forzandolo, con frasi come vabbè, ma se mi vuoi bene mangiane almeno un po'.
0: È vero, okay. Se mi vuoi bene mangiane,
1: esatto,
0: un po'.
1: Esatto, cioè, io sì, devo sì. accettare il tuo amore mangiando quello che hai preparato per me. Ora sì, insomma, sì. è un po' discutibile a livello di consenso, però, la questione.
0: È vero, però è anche vero, effettivamente, pensando ai giorni nostri, no? Che quando uno vuole fare colpo su qualcuno, al di là di invitarlo a cena, ma poi lo inviti a casa tua e gli prepari la cena, cioè è veramente un atto di amore sì, sì. verso se stessi, ma verso l'altro, perché è un, come hai detto più volte tu, è occuparti di qualcuno attraverso il nutrimento, che sì. sia del corpo, ma che poi arriva alla mente, gratificazione, quello è tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Insomma. Esatto, esatto, e molto spesso il problema è che questo amore non siamo in grado di esprimerlo verso noi stessi in maniera funzionale.
0: Uh-huh, okay.
1: Cioè tendiamo a credere che magari sia proprio disfunzionale il fatto di usare il cibo magari anche per farci una coccola, espressione che usiamo molto spesso. Uh-huh. Cioè, tante persone dicono io vorrei non avere più fame, vorrei non mangiare più il cioccolato, la pizza e quant'altro, quando uh-huh. il discorso è riuscire a imparare a mangiarlo in maniera funzionale.
0: Uh-huh. Certo, e su questo tu ci hai costruito, come abbiamo detto, tutta una tua esperienza personale e professionale. E a che età poi, va, perché hai fatto immagino le scuole superiori, non credo che esistano scuole superiori in tema con questo tipo di percorso professionale, però poi a un certo punto hai deciso di approfondire proprio gli studi su questa materia. Ci stavi raccontando prima le varie specializzazioni.
1: Sì, esatto, ho studiato prima scienze biologiche in Sapienza, uh-huh. Insomma, da che avevo 19 anni. In realtà ho fatto un paio di traslochi universitari per varie ragioni, ma alla fine sono atterrato qui a Roma, okay. in Sapienza.
0: Okay.
1: E lì, con un po' di ritardo per problemi personali, ho concluso mm-hmm. la laurea in scienze biologiche. Dopodiché ho iniziato ad appassionarmi durante questo percorso al funzionamento del nostro cervello. Mm. E da lì mi sono iscritto poi alla laurea magistrale in neurobiologia.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Comprendendo perché... meglio esatto il funzionamento del sistema nervoso.
0: Certo, perché ti sei appassionato di me, devo capire come funziona il cervello in relazione all'approccio al cibo. Quindi sei andato a completare quella tua conoscenza approfondendo le varie discipline per arrivare a questa visione personale e professionale che oggi ti consente di avere un approccio totalmente consapevole rispetto al cibo, quindi non è solo uno studio biologico ma anche neurobiologico, neurofisiologico,
1: sì.
0: quindi...
1: Sì, sì, poi quella in realtà è stata anche una fase di preparazione, perché poi mm-hmm. di fatto ci sono stati master ancora più specifici proprio nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, mm-hmm. Un master in terapia cognitivo-comportamentale per i DCA, sono istruttore di mindfulness e mindful eating proprio per i disturbi alimentari, mm-hmm. e insomma ci sono altre specializzazioni sempre nel campo che mi forniscono poi tanti strumenti che a livello pratico fanno veramente la differenza nello sviluppare un rapporto equilibrato con quello che si mangia.
0: Certo, anche perché oggi l'approccio al cibo è totalmente diverso rispetto a quello di una volta, il sì. proliferare dei fast food, proprio un cibo come si dice in genere spesso spazzatura e non un cibo sano come invece si usava 20, 30, 40 anni fa, cioè è proprio un mondo totalmente diverso quello legato al cibo, ma ne parleremo ancora strada facendo. Te l'avevo promesso, anzi te l'ha promesso Tom, i tuoi due brani, i primi due per lo spazio flashback, poi ne parliamo. Che brani hai scelto?
1: Sì, tra poco sentiremo Concerning Hobbits, uh-huh. tratta dalla colonna sonora del Signore degli Anelli, spero apprezzato dagli ascoltatori,
0: sì?
1: E Silence and I degli Alan Parsons Project.
0: Bene. Flashback.

0: un flashback con le scelte musicali tue, caro Giorgio. Davvero quest'oggi ti sei raccontato tantissimo con questi due brani. Ti devo ringraziare personalmente perché hai scelto uno degli autori, degli artisti che io amo particolarmente, Alan Parsons. Questo brano non lo sentivo da tempo, ritrovarlo quest'oggi è stato un vero piacere. Anche il nostro amico Tom in regia, quando ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha sorriso e ha detto che bello immaginare di mandare in onda Alan Parsons. Quindi grazie davvero per queste due scelte musicali, ma dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto perché per il tuo momento flashback hai deciso di far ascoltare gli amici in ascolto questi due brani. Partiamo dal primo.
1: Eh sì, come hai detto, è un viaggio a tutti gli effetti. Poi sono, come immagino per tutti quelli che vengono qui a trovarti, si tratta sempre di canzoni con un significato profondo. Per i quali ci sono tante storie da raccontare.
0: Esatto.
1: Nel mio caso diverse sicuramente. Questo è un brano che associo ovviamente alla mia adolescenza, infanzia, periodo in cui sono usciti i film del Signore degli Anelli. E ricordo, scoperto il romanzo, l'ho letto tutti e tre, in realtà la trilogia del Signore degli Anelli, in una settimana, l'Oro, l'Hobbit e il Silmarillion.
0: Ah.
1: Nella casa di campagna dei miei nonni, che porto sempre nel cuore, posto insomma in cui sono cresciuto.
0: Okay.
1: Ho fatto buona parte della mia infanzia e della mia adolescenza fino all'esodo nel Lazio, passando ogni fine settimana e buona parte dell'estate in un ambiente che era decisamente bucolico, e chiaramente questo brano è molto fortemente associato a quei ricordi, alla vita di campagna. E in realtà ritorna anche nel mio presente.
0: Ok,
1: mi hanno definito, per ragioni che magari racconterò a te e agli ascoltatori,
0: sì?
1: L'uomo più romantico del mondo.
0: Ah, e questo elemento non ce l'avevi detto.
1: Vedi.
0: Ma per il discorso dell'approccio al cibo o per altri ingredienti, uso volutamente questo termine, che non c'entrano niente con il cibo?
1: Altri ingredienti che non c'entrano granché, che però sono assolutamente collegati al brano che abbiamo appena sentito, Returning Hobbits,
0: Il
1: Signore degli Anelli.
0: Ok, allora facciamo una cosa, questo elemento ce lo teniamo lì in stand-by e poi ci ritorniamo fatto che sei stato definito l'uomo più romantico del mondo. Bellissimo, bene. E quindi il primo brano, ti porta in ricordi, momenti, ricordi passati, insomma, che ovviamente sono racchiusi dentro di te come veramente uno scrigno di pensieri particolari legato ai tuoi nonni.
1: Sì.
0: E questo è il primo. E il secondo?
1: Non so
0: se sul primo c'è da dire altro.
1: Beh, il resto lo diremo parlando insomma del romanticismo e di come viene esternato, di come è stato e sarà esternato prossimamente.
0: Ah, quindi lavori in corso.
1: Sì, assolutamente, è proprio un anello appunto che ciclicamente ritorna anche nel presente, oltre ai ricordi del passato.
0: Okay.
1: E rispetto al brano degli Alan Parsons Project, i miei mi hanno fatto crescere sempre in un ambiente molto legato alla musica. Io ascoltavo la musica da che ero nel pancione di mia mamma, con le cuffie, ascoltando da Mozart ai Pink Floyd, gli Alan Parsons anche chiaramente, visto il legame con i Pink Floyd. E l'album intero che abbiamo ascoltato, insomma, era un leitmotiv che ritornava frequentemente nella mia infanzia. Ricordo, era molto fortemente associato alla primavera. Il brano che abbiamo appena ascoltato per me era il Ritorno delle rondini.
0: Ah, vedi?
1: Sì, rappresentava esattamente quello. Mia mamma metteva lo stereo col volume al massimo. In Calabria avevamo un terrazzo molto molto ampio. E da lì con questo brano di sottofondo correvo sul terrazzo insieme alle rondini che volavano in cielo, segnalando l'arrivo della primavera.
0: Fantastico, vedi, i ricordi del passato che ritornano in questa cartolina virtuale che ci hai appena descritto. Bello, molto molto bello. E quindi insomma anche questo brano ti fa venire in mente, ecco, tua madre, le rondini, la primavera, questo mega terrazzo in Calabria.
1: Sì. Che mi manca, insieme ai miei, la Calabria in generale.
0: Ci torni spesso? No,
1: meno di quanto vorrei.
0: Ah, ok.
1: Se va bene, riesco sicuramente a farmi quella settimana, anche due, ad agosto. E per il resto delle festività è raro che io riesca a rientrare per tempi più lunghi.
0: Ok, anche perché sei impegnatissimo con il tuo lavoro, sempre in giro, interviste, cose. Poi continueremo a parlarne. Non so se sui brani vogliamo dire altro. Abbiamo esaurito la motivazione, che già basterebbe così, perché hai detto due cose, una più bella dell'altra.
1: Se vuoi aspettare per ritornare sul tema del romanticismo, possiamo posticipare, a tua discrezione.
0: Vabbè, guarda, qui tocca capire Tom della regia se mi fa segno che avremmo anche tempo per iniziare a parlarne adesso, oppure la teniamo lì in stand by e ne parliamo più avanti. Adesso faccio decidere te. In questo momento il programma è in mano tua, quindi diventi ufficialmente co-conduttore, timoniere di quest'ultima puntata della 15ª edizione. Decidi tu, allora, se parlarne adesso o dopo.
1: Va bene, chiudiamo questa simpatica parentesi. Lo scorso anno siamo stati, io e la mia compagna, in vacanza alle Azzorre. E prima di partire le ho detto: Angie, visto che non abbiamo delle belle foto carine insieme, ho prenotato uno shooting fotografico in un bel posto alle Azzorre, per cui porta un vestito carino e nulla, da lì iniziamo a fare qualche scatto.
0: Sì.
1: Arriva la vacanza, ci troviamo in questo luogo, c'è la fotografa che ci aspetta, iniziamo a fare dei begli scatti su questa spiaggia di fronte a un lago molto molto bello, insomma, un panorama di sfondo rigoglioso e stupendo. E ci avviciniamo a questo pontile su questo lago e da lì mi inginocchio tirando fuori un anello chiedendole se mi voleva sposare.
0: No!
1: Incredibilmente ha detto di sì e nel frattempo...
0: Meno male che ti ha detto di sì, pensa di ci voglio pensare.
1: Nel frattempo è uscita fuori una ragazza al violino che suonava uno dei nostri brani e da lì abbiamo continuato a fare qualche scatto, ma a un certo punto l'ho bendata. E dicendole adesso cambiamo location per fare qualche altro scatto in un altro posto. L'ho portata in macchina, ho guidato per un po' di minuti in un'altra direzione. Siamo scesi dalla macchina sempre con lei bendata. L'ho portata in un bosco camminando, lei totalmente disorientata senza capire nulla. L'ho sbendata e dicendole perché dobbiamo aspettare, lei si è ritrovata davanti in un bosco l'abito da sposa, l'altare con una celebrante che direttamente lì in maniera simbolica ha celebrato quella che è stata la nostra unione matrimoniale.
0: No, bellissimo. Oh, meno male che ti ha detto di sì, se ti diceva ci voglio pensare tutto il resto.
1: C'è anche il retroscena comico perché io chiaramente questa cosa l'ho organizzata in 8 mesi con una wedding planner delle Azzorre, portando gli anelli, scegliendo il vestito, un sacco di dettagli incredibili.
0: Cioè le misure, tutto quanto, certo.
1: Sì, su quest'isola San Miguel sono 7000 abitanti, quindi si conoscono un po' tutti e tutti quanti sapevano che sarebbe arrivato l'italiano pazzo che aveva pianificato la proposta e il matrimonio a sorpresa, non sapendo poi quale sarebbe stata la risposta.
0: Certo. Guarda, facciamo così, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, volete sapere il seguito di questo racconto sfiziosissimo? Beh, dovete solo fare una cosa, rimanere lì perché Hasta la Vista torna tra poco e vi raccontiamo il finale, che l'avete intuito, un finale strapositivo.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
3: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
2: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
5: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
5: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 50 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
8: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
9: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Sì, quante follie d'amore nella vita magari uno non pensa di poter fare, invece a un certo punto vai in vacanza su un'isola e ti accorgi, caro Giorgio, che tutti sanno di quella sorpresa che tu stai per fare e a quel punto la sorpresa va comunque a buon fine, che è un po' quello che stavamo raccontando nel talk precedente. Siamo un po' riusciti fuori dalla narrazione tua personale e professionale, ma questo è un episodio molto bello che ti riguarda, che stavamo raccontando ai nostri amici in ascolto. Quindi, sorpresa della promessa di matrimonio, un anello, eccetera, eccetera. L'hai bendata, l'hai portata nel bosco e...
1: Esatto, e sbendandola gli ho chiesto perché dovevamo aspettare. Lì si è ritrovata davanti a un abito pronto per lei, da sposa, l'altare, una celebrante che poi ha celebrato simbolicamente la nostra unione. Dico simbolicamente perché ovviamente tutto questo ha previsto un lavoro meticoloso durato mesi.
0: L'hai detto, 8 mesi di preparativi.
1: 8 mesi di preparativi e a quanto pare in Europa non è possibile sposare una persona senza che questa non lo sappia con almeno 2 settimane d'anticipo. È incredibilmente per quelle ragioni, però nulla, ho chiesto al consolato italiano alle Azzorre, tutti i municipi in Calabria, Roma e quant'altro, non c'è questa possibilità. La alternativa poteva essere andare per una notte a Gibilterra, se vi interessa basta pernottare per una notte e chiedere al comune di celebrare il matrimonio stesso il giorno dopo, eventualmente questa follia si può fare con questa modalità soltanto in questo posto.
0: Ah, ok, quindi poi tu sei andato anche lì a Gibilterra, perché no, bastava quello.
1: Okay. Perché poi abbiamo deciso insomma di fare una festa con gli amici, ma in tutto questo come si ricollega il Signore degli Anelli? Era il tema di questo matrimonio segreto organizzato alle Azzorre, perché di fatto ci siamo trovati in un bosco che è stato insomma decorato in maniera non troppo esplicita, ispirandosi al mondo fantastico del Signore degli Anelli, gli elementi della contea. E la colonna sonora che abbiamo sentito è stata anche la canzone che ci ha accompagnati all'altare.
0: Ah,
1: e che
0: ecco,
1: nuovamente ci accompagnerà all'altare nel matrimonio che formalizzeremo insomma a breve. Nuovamente in un bosco, anche stavolta, perché il tema ci piace molto, quindi non sarà la classica festa troppo formale impostata, ma qualcosa di più insomma allegro.
0: Ok, adesso si spiega la definizione l'uomo più romantico del mondo, e lo capite amici in ascolto, una persona che si impegna così tanto, 8 mesi di preparativi, un'intera isola coinvolta con tutti che sapevano di questa mega sorpresa, potete prendere spunto per qualcosa di originale. Non è semplice da realizzare, probabilmente anche bella impegnativa da un punto di vista economico, però chapeau a te, complimenti per l'idea originale.
1: Grazie.
0: E per essere riuscito a realizzare tutto ciò veramente con uno straordinario risultato, quindi bene, complimenti davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, e invece tornando, comunque vedi nella tua vita poi questo fatto di te, lo fai con il lavoro, lo fai con le sorprese, il piacere di occuparti dell'altro, mettendo l'altro al centro dell'esperienza di attenzione per sé e anche avere proprio cura in modo costruttivo, sano, occupandoti proprio del benessere dell'altro. Lo fai con il lavoro, con il cibo, ma anche da un punto di vista proprio tuo di attenzione umana, questo dettaglio ci fa capire insomma come sei nella vita, quindi bene, bene, bene.
1: Beh sì, sì, sì, posso dire, questi sicuramente sono poi dei pilastri fondamentali di quella che è la mia attività lavorativa. Sicuramente porto nel mio lavoro la gentilezza, la cura, che fanno parte del mio metodo, senza le quali penso non ci possa essere realmente un processo di guarigione, di cambiamento. Senza gentilezza credo che non si possa realmente creare un cambiamento permanente nella vita delle persone in positivo.
0: E infatti parliamo proprio adesso più nel dettaglio del tuo lavoro, perché tu immagino hai organizzato la tua attività lavorativa con degli appuntamenti con delle persone che si rivolgono a te per risolvere delle problematiche, delle dinamiche disfunzionali di rapporto col cibo, come raccontavamo nei talk precedenti. E quindi la tua attività come si svolge, per far capire proprio anche gli amici in ascolto il ruolo di un nutrizionista, perché c'è ancora tanta confusione secondo me tra dietologo, nutrizionista, rapporto sano con il cibo.
1: Allora, se parliamo di dietologo, dietista o nutrizionista, la differenza la fanno per lo più i titoli, il tipo di percorso di studi che si è seguito. Però in realtà la differenza sostanziale sta poi nell'approccio individuale e soprattutto negli studi di specializzazione che vengono fatti in seguito alle lauree, insomma, che riguardano per lo più il percorso universitario. E da parte mia posso dire che utilizzo un approccio, come accennavo, che sicuramente non giudicante, non prescrittivo, dove la gentilezza è un pilastro fondamentale. E però a livello pratico uno potrebbe dire, ma come funziona? Guido, perché... le persone... Dimmi, dimmi pure.
0: No, no, no, infatti quello ti stavo dicendo, cioè perché le persone dicono sì, la gentilezza, però come si arriva a intercettare l'esigenza a volte non dichiarata della persona che si rivolge a te capendo di avere un rapporto alterato con il cibo, ma dovendo risolvere questa dinamica.
1: Mm-hmm. Ok, facciamo magari un esempio. Partendo da quello che non faccio e quello che succede nella maggior parte dei casi quando la gente si rivolge ad un collega nutrizionista, dietologo e quant'altro.
0: Ok.
1: Quello che succede nella maggior parte dei casi è che la persona soffre di fame nervosa e spera di risolvere il problema con l'ennesima dieta. E magari ha già provato a seguire anche decine di diete nella propria vita. Poi vede lo specialista di turno e dice vabbè, vado a seguire una dieta da quello, sicuramente risolverà il mio problema. E si trova davanti a una persona che le dice se soffri di fame nervosa attaccati ai finocchi, attaccati ai cetrioli, ci devi credere abbastanza perché se no non dimagrisci, segui questa dieta che generalmente può durare al massimo qualche settimana. Dopodiché la persona tenderà nuovamente ad avere abbuffate incontrollate, si sentirà in colpa, certo, credendo di non essere all'altezza, credendo di non essere efficiente in qualche modo, e tenderà nel tempo a perdere sempre di più la speranza.
0: Ora, oltre che la fiducia in se stesso, perché poi diventa c'è l'autosabotaggio, dice vedi, esatto, non sono in grado, ci ho provato ma non fa per me, non c'è speranza per me, non c'è miracolo, non c'è niente.
1: Esatto, si tende quindi a interiorizzare questo senso di impotenza. Però chiariamo una cosa, in questi casi noi parliamo di un disturbo che equivale a una qualsiasi altra tipologia. E in sostanza sarebbe come dire a una persona che ha il diabete perché non ci crede abbastanza, oppure perché quel tumore se l'è cercato. Insomma, non è chiaramente una questione di forza di volontà, non è un problema di tipo informativo, nel senso che a me non serve sapere cosa devo mangiare per risolvere la fame nervosa, è un problema di tipo emotivo. Quindi devo imparare in che modo gestire le mie emozioni per migliorare il rapporto col cibo.
0: E questo è proprio un tema educativo, quindi uscire da un concetto di problema, di senso di colpa, ma educare la persona a un rapporto sano e armonioso con il cibo. Quindi guarda, Tom della regia mi fa segno che è arrivata la prossima sequenza musicale, però su questo tema ci torniamo subito dopo, amici, perché l'argomento mi interessa particolarmente, soprattutto interessa a Tom perché lui fa le solite diete, come diciamo prima, del limone, ed è importante per Tom imparare a mangiare in modo sano e propositivo. A tra poco, hasta la vista continua.

0: Podcast. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Ancora insieme amici per quest'ultima puntata di stagione di Hasta la Vista, ultima puntata della 15ª edizione. Stavamo parlando nel talk precedente del metodo Giorgio. Ti piace il metodo Giorgio?
1: Carino,
0: vabbè, ti identifica. Poi fin qui abbiamo sempre parlato di te usando il nome, ma non abbiamo ancora detto, ahimè, il cognome, e diciamolo adesso.
1: Cuzzola.
0: Ok, perfetto, quindi il metodo Giorgio, perché dobbiamo un po' chiarire la metodologia che tu utilizzi nell'approccio con, come è più corretto dire, clienti, pazienti, utenti?
1: Io spesso mi riferisco a loro chiamandoli semplicemente persone, okay. Poi se vogliamo fare una distinzione tecnica dipende, insomma, penso che recentemente venga ritenuto più opportuno chiamarli clienti, ma insomma sono distinzioni che per me lasciano il tempo che trovano, per me veramente sono persone, individui con i quali parlo e cerco di creare qualcosa che duri nel tempo e che gli lasci qualcosa di buono.
0: Ok, con l'attenzione e la cura che raccontavamo nei talk precedenti.
1: Sì.
0: E questo tuo metodo Giorgio da cosa è fatto? Ne stavamo parlando prima, poi è arrivato Tom, ci ha interrotto, quindi dalle varie modalità che tu utilizzi.
1: Ma ho accennato qualcosa insomma su quella che è la mia preparazione accademica e non. Metto insieme degli elementi che poi in realtà hanno anche tanto in comune con la cena nel buio che organizzi.
0: Ah, ok, bene.
1: Sì, sì.
0: Fa piacere.
1: Perché partiamo magari da quella che è una delle problematiche principali che affrontiamo nell'epoca contemporanea. Oggi c'è un'iperdisponibilità di cibo e di stimoli che tendono a catturare tutta la nostra attenzione. E nella maggior parte dei casi tutta questa attenzione viene fagocitata anche durante il momento del pasto.
0: Okay.
1: Per cui la maggior parte delle persone si trova a mangiare mentre la propria mente è rivolta da un'altra parte. E questa è una conseguenza. Non siamo più in grado di cogliere il piacere necessario e sentirci appagati durante il momento del pasto. Perché mangiamo col telefono in mano, mangiamo ascoltando la radio, la TV, mangiamo mentre l'attenzione è rivolta già su quello che dobbiamo fare dopo, perché ci dobbiamo sbrigare, siamo di corsa, abbiamo un sacco di impegni.
0: Quindi una distrazione da tante cose, compresa anche dal cibo. Immagino tutto questo con delle conseguenze di quantità non giuste.
1: Sì.
0: Oppure mi sta venendo in mente, vedi che anche l'approccio al cibo è sempre fittato dal telefonino. A volte le persone sono più concentrate a fotografare il piatto che è appena arrivato e non a gustarlo nella sua integrità e bontà.
1: Esatto, che è un paradosso, cioè deleghiamo alla tecnologia la possibilità di acquisire informazioni che per noi potrebbero essere potenzialmente utili. Cioè ne sa più il nostro telefono di quello che stiamo mangiando che non noi stessi, perché siamo troppo impegnati a pensare a quello che dobbiamo fare dopo, a correre sempre con questa corsa costante verso quello che dobbiamo fare tra un po'. E questo di fatto ci porta a mangiare molto di più e a non essere mai appagati a sufficienza da quello che stiamo mangiando. Quindi che cosa faccio in tutto questo? Reinsegno, perché in realtà è una capacità che già possediamo in maniera innata, alle persone a mangiare essendo mentalmente presenti. Quindi guido le persone nell'utilizzare la propria attenzione durante il momento del pasto, insegno loro a utilizzare i sensi, a mangiare utilizzando anche il naso, la bocca, gli occhi, le orecchie, per provare maggiore piacere durante il pasto. E chiaramente nel tempo anche a riconoscere tutte le emozioni e i pensieri che tendiamo ad associare al cibo. Nel senso, solitamente una persona che mangia in maniera disfunzionale, soffre di fame nervosa, vive un momento di forte stress in seguito al quale in maniera automatica si ritrova a mangiare quantità eccessive di cibo.
0: E anche molto velocemente, tra l'altro. Adesso mi sta venendo in mente una persona che conosco che praticamente mangia in 2 minuti, cioè finisce un piatto di pasta, ma davvero in 2 minuti, cioè, e neanche, tra l'altro ci si creano problemi anche secondo me di digestione, perché mangiando così velocemente non si dà neanche il giusto tempo alla masticazione di creare il giusto processo, eccetera eccetera.
1: Esatto, esatto. Infatti poi condotte di questo tipo, oltre a essere presenti negli episodi di abbuffata, quindi quando tendo magari a nascondermi, a mangiare nel momento di stress, spesso ci riportiamo anche nella quotidianità. Quindi anche il pasto fatto in compagnia con gli amici, tendiamo a consumarlo molto di fretta, pensando a tutto tranne che al cibo. Per cui dicevo, solitamente nel momento di stress tendiamo a mangiare in maniera automatica usando il cibo per modulare le emozioni che proviamo. Quello che faccio è dare la possibilità alle persone di rallentare, fermarsi, ascoltarsi, imparando a dare un nome a quello che provano subito prima di trovarsi a mangiare in maniera automatica. Quindi oggi c'è il momento stressante, in automatico mangio tutto il barattolo di Nutella, domani c'è il momento stressante e sono in grado di fermarmi e chiedermi: aspetta, cosa provo? Cos'è questa emozione? Ansia? Rabbia? Ok, possiamo quindi provare a gestirla in questo modo.
0: Una vera e propria educazione alle emozioni, ma chiedere alla persona di soffermarsi sull'emozione e non accantonarle, reprimerle, nasconderle, ma paradossalmente dar vita alle emozioni per saperle poi riconoscere, perché si tende sempre a nasconderle, esatto, coprirle, metterle da parte, non ascoltarle. Invece tu quasi come se le enfatizzassi affinché le persone ne prendano coscienza.
1: Assolutamente, okay. Sì, poi insomma questo è un discorso che ha radici sociali ben profonde, perché mm-hmm. soprattutto le generazioni passate ci portavano a reprimere le nostre emozioni,
0: mm-hmm. sì.
1: E quindi ci sentiamo dire devi essere forte, non devi piangere, non devi essere triste, cosa che nell'adulto porta proprio a evitare di esprimere quelle emozioni,
0: uh-huh.
1: E questo significa che a un certo punto mi troverò, senza rendermene conto, a pensare oddio questa è ansia, ma l'ansia non la devo provare perché mi hanno detto che è sbagliata, devo sopprimerla, allora che cosa faccio? Mangio.
0: Quindi c'è sempre quel discorso mi hanno detto, sì. E quindi vivi il vincolo di quello che ti è stato detto, ti è stato insegnato in modo alterato e non invece quello che è importante per te, quindi è complesso, è veramente, sì, un approccio psicologico profondo ma di grande consapevolezza. E adesso mi ritornano alcune delle cose che hai detto prima, proprio la cura, l'attenzione.

0: all'incirca arriva il terzo brano scelto da te. Sì. Ed essendo una dedica da fare a qualcuno, immagino in ascolto, iniziamo a parlarne. Che brano hai scelto, soprattutto a chi lo dedichi?
1: Sì, il brano è Ancora tu, mi sembra, o ancora qui, non ricordo esattamente il titolo, okay. Insomma, la versione originale è di Ennio Morricone, compositore che amo con tutto il cuore, con tutto me stesso. Uh-huh. È una rivisitazione riarrangiata dai Calibro 35, cantata da Elisa. Uh-huh. Anche loro, insomma, Calibro 35 è super gruppo, sì. Fortissimi, mi piacciono, sì, veramente tanto. Sì. E la dedicherei a mia nonna. Figura importantissima per tutta la mia vita. Lei sicuramente mi ha trasmesso molto, molto amore tramite il cibo e tramite il rapporto col cibo che ho sviluppato anche stando spesso in campagna, lavorando la terra insieme a lei. Uh-huh. Nonna che in questo momento si trova in una sorta di limbo, perché c'è fisicamente, però diciamo che con la testa non è lucida come era un tempo. Uh-huh. E per quanto è difficile che questo avvenga, dentro di me c'è quella parte bambina che è sempre convinta di un possibile recupero. Bene. Sperando che possa esserci nel giorno speciale a cui abbiamo accennato prima. Certo. Pur sapendo che questo difficilmente sarà possibile.
0: Bellissimo pensiero, viviamoci appieno l'emozione, spot e poi brano scelto da te. Grazie Giorgio, bellissima dedica. Grazie.

0: Festa alla Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Hasta la vista. Hasta la vista. Un programma immaginato, ideato.

0: saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Hasta la Vista.

0: Caro Giorgio, come va?
1: Bene, molto bene.
0: Hai visto, il tempo a nostra disposizione scorre velocemente per quest'ultima puntata di Hasta la Vista. L'ho detto oggi, tu sei la ciliegina sulla torta, con te chiudiamo in bellezza. Ma dove eravamo rimasti nella narrazione? Adesso ti faccio un piccolo gioco di attenzione. Stavamo parlando del tuo metodo, ma soprattutto di come gestire il rapporto con le persone che si rivolgono a te per risolvere la dinamica del rapporto disfunzionale con il cibo.
1: Sì, esatto, esattamente. E dicevo anche che c'è qualche punto in comune con quello che fai con la cena nel buio, assolutamente, perché lavoriamo molto sull'utilizzo attivo dei sensi durante il momento del pasto, sulla presenza mentale, cioè imparare ad assaporare a fondo quello che si mangia, e questo chiaramente ha dei benefici, perché se la mia attenzione sta divisa tra il fatto che mangio sul divano, mentre guardo la TV, mentre penso a quello che devo fare dopo, e il mio cervello durante il pasto acquisisce 10% al massimo delle informazioni che potrebbero derivare dal cibo stesso. Però il punto è che noi non mangiamo soltanto per riempire la pancia, mangiamo col cuore, con la mente, col naso, con la bocca, tutti aspetti che solitamente tendiamo a ignorare, che possiamo invece imparare a recuperare riutilizzandoli per essere molto più appagati durante il pasto e quindi avere anche bisogno di mangiare quantità inferiori di cibo.
0: Ok, e quindi tutto questo tu lo fai con degli incontri periodici con delle persone, quindi un primo incontro, un secondo incontro, per arrivare a cambiare il punto di vista dell'approccio quotidiano al cibo, quindi non come privazione, ma come anche piacere del rallentare e gustare un cibo, una pietanza, magari con una giusta compagnia, ma senza le distrazioni dei dispositivi elettronici, eccetera, eccetera.
1: Quindi, assolutamente, insomma, sì. Poi, ecco, a proposito di privazioni, questo è un tema ricorrente. Non so se hai presente, o magari l'hai anche seguita, come è strutturata una dieta chetogenica.
0: Non la conosco nel dettaglio, ma ne ho sentito parlare.
1: Meglio così, sono diete che sono molto ricche di grassi, di proteine, ma completamente prive di carboidrati, comunque una quantità molto molto bassa, che vanno piuttosto di moda in questo periodo. Anche tante persone, non sapendo bene quello che faccio, tendono a chiedermele. Ora, io per pratica clinica ho seguito centinaia di persone che prima di conoscermi sono incappate in diete di questa tipologia. Per farti capire meglio l'effetto della privazione, in diete di questo tipo ti dicono non mangiare la pizza, non mangiare la pasta, non mangiare il pane, non mangiare la frutta, perché la banana, la mela, la pera contengono troppi zuccheri, ti fanno uscire dalla chetosi e poi recuperi tutto quanto il peso perso. Ora, ti posso dire, delle persone che ho seguito che sono passate per diete chetogeniche, una buona parte ha iniziato ad avere abbuffate incontrollate utilizzando la frutta.
0: No.
1: Per quale ragione? Perché gli è stata proibita.
0: Ah.
1: E quindi questo ci dice un altro dato interessante, che nella maggior parte dei casi finiamo per avere abbuffate incontrollate proprio con quegli alimenti che nella nostra mente sono proibiti.
0: Perché c'è poi il discorso del proibito, della la trasgressione, certo, chiaro.
1: E questo si ricollega anche al discorso che facevamo sulle emozioni, perché tendenzialmente quelle emozioni che cerco di reprimere, di controllare, sono le stesse che mi porteranno poi a mangiare per cercare di modularle.
0: E a questo punto mi viene in mente, ma nel quotidiano, adesso al di là del fatto di rivolgersi a te per iniziare un percorso di consapevolezza, un percorso di amore per se stessi attraverso il cibo, che piccolo suggerimento possiamo dare ai nostri amici in ascolto anche per provare a cambiare la propria percezione del cibo e di se stessi?
1: Allora, come nei miei percorsi, la parola chiave è sempre sostenibilità, quindi non mettiamoci in testa di dover fare cambiamenti radicali, straordinari, tipo andare 7 giorni su 7, 2 ore in palestra, è una cosa che è totalmente insostenibile, può durare al massimo una settimana, quindi partiamo da piccoli cambiamenti. Se io sono abituato a mangiare tutti i giorni tutti i pasti davanti alla TV, proviamo a mangiare per un pasto al giorno con la TV spenta. Proviamo a cercare di descrivere almeno uno degli aspetti sensoriali del cibo. Ma questo cibo che sto mangiando, che profumo ha? Se dovessi descrivere il suono che produce mentre lo mastico, come lo definirei? Quindi strumenti pratici per portare un po' più di attenzione al cibo. Oppure anche chiederci durante la giornata, ma io adesso che emozione sto provando? Perché molto spesso, se chiedo a una persona che soffre di fame nervosa al primo incontro, che emozioni riconosci prima di avere un episodio di abbuffata, capita frequentemente che quella persona mi dica: ma ho la pancia gonfia, sono stanca, ho mal di schiena, che chiaramente sono sensazioni fisiche, non emozioni. Quindi tendiamo ad avere molta difficoltà a identificare le emozioni che proviamo, e questo rende ancora più difficile gestirle. Proviamo a chiederci di che si tratta e identifichiamole. E a questo scopo ho anche creato uno strumento pratico, in realtà un'applicazione.
0: Ma come? Tu che la tecnologia... però ho capito perché tu dici, visto che la tecnologia comunque fa parte del nostro quotidiano, anziché bandirla, rendiamola complice.
1: Esatto, okay, esatto. Poi okay, anche utile, perché durante il giorno ti ricorda di fare diverse cose, sempre in maniera semplice e sostenibile. Però, uh-huh, insomma, se dovresti fare gli esercizi di cui abbiamo parlato almeno una volta al giorno, uh-huh, ogni tanto ti arriva il promemoria che ti dice: ma l'hai fatto l'esercizio? Proviamo a fare questa cosetta.
0: Ok.
1: Sempre in maniera molto soft.
0: E come si chiama l'applicazione?
1: Neurodieta, che al momento è un'app che è riservata ai pazienti che partecipano ai miei percorsi, uh-huh, o quelli di studio in generale dell'associazione che ho fondato. Anche di questa magari poi ne parliamo un attimino.
0: Uh-huh.
1: È un'associazione, scusami, un'applicazione a supporto della quotidianità delle, sì, persone che tendo a seguire, che li guida nel creare uno stile di vita più bilanciato,
0: uh-huh,
1: non sano, perché anche quella è un'etichetta che divide tutto in bianco e nero, in
0: è
1: buono,
0: vero,
1: cattivo,
0: c'è il sano, il non sano, il malsano,
1: esatto, okay, però è con uno stile di vita più equilibrato, uh-huh, senza doverci preoccupare di essere bravi o cattivi in base, uh-huh, a quello che mangiamo, ma, uh-huh, essendo mentalmente più presenti,
0: uh-huh,
1: e oltre a questo guida le persone nel riconoscere le proprie emozioni,
0: uh-huh,
1: quindi c'è una schermata con delle faccine molto carine, tu clicchi sulla faccina che corrisponde alle emozioni che stai provando e definisce anche un contesto.
0: Okay.
1: Adesso provo rabbia e frustrazione perché c'è stato il litigio con il collega.
0: Mm.
1: E questo nel tempo mi permette di diventare più sensibile, mm, alle emozioni che provo e anche a quelle che possono precedere un episodio di fame nervosa.
0: Okay.
1: In modo poi da riuscire ad applicare una strategia pratica per gestirlo.
0: Certo, quindi il riconoscimento dell'emozione poi serve a saperla, come dire, veicolare e gestire nel modo corretto per...
1: Esatto.
0: Non remare contro, ma accoglierla quell'emozione e veicolarla, certo.
1: Esatto.
0: Molto molto interessante, però attualmente è un'applicazione riservata solo a coloro che si rivolgono a te.
1: Esatto, esattamente.
0: Okay, okay. Con l'intento magari un domani di renderla fruibile da tutti.
1: Sì, stiamo cercando di lavorarci, non è semplicissimo, mm, espandere un progetto di questa tipologia.
0: Mm-hmm.
1: L'app esiste da 5 anni, l'abbiamo utilizzata per seguire centinaia di persone, abbiamo, mm-hmm, fatto anche un piccolo progetto di ricerca con l'Università San Raffaele,
0: mm,
1: su un gruppo di miei pazienti, insomma persone che ho seguito che soffrivano di disturbo d'alimentazione incontrollata,
0: mm-hmm,
1: ottenendo anche buoni risultati. Però il fatto di ampliare il bacino d'utenza di questa applicazione non è facile, perché poi è sempre autofinanziata,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: quella gestione dei dati, la privacy
0: non è semplice, non è semplice, come non è semplice gestire i tempi del nostro amico Tommy Regge, che mi fa segno. Adesso è arrivato il momento Dance Story, poi ritorniamo in onda, amici, perché parliamo dell'associazione, sono molto curioso. Adesso Dance Story.
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: chi è?
1: Allora, da Antonio Solenghi
2: e Massimo Lopez.
1: Un grande saluto a Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista, sì.
1: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
2: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io,
1: eccolo,
2: quindi
1: là.
2: Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
1: No.
2: Però,
1: la vuoi dire?
2: No, un no. Abbraccio.
1: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
3: Hasta la vista.
4: Hasta la vista, Dance Story.
5: Dance Story.
4: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: grande novità di questa 15ª edizione di Hasta la Vista Dance Story, un bel tuffo nel passato musicale di questo genere dance degli anni 90, un po' anche 2000, bei ricordi sonori qui ad Hasta la Vista con Dance Story. Ma adesso ritorniamo a te, caro Giorgio. Prima della sequenza musicale stavamo accennando, abbiamo parlato dell'applicazione, ma abbiamo detto una parolina, associazione, ovvero...
1: Ebbene sì, da un annetto circa, in realtà anche un po' meno, abbiamo deciso di fondare un'associazione di promozione sociale per la salute mentale, che prende nome da quello che negli anni è diventato il mio studio, NeuroNutriHub, oggi NeuroNutriHub APS.
0: Ok.
1: E qual è lo scopo di questa associazione? Quello di arricchire la vita delle persone che seguo, perché molto spesso chi ha un rapporto conflittuale col cibo si focalizza esclusivamente su di quello. Cioè, come dicevo prima, chi soffre di fame nervosa pensa di poter risolvere il problema seguendo l'ennesima dieta. E in realtà molto spesso c'è una mancanza in qualche altro aspetto della vita. Spesso scopriamo che si tratta di persone che sono iperpolarizzate o iperfocalizzate magari sul proprio lavoro, dedicano la maggior parte del tempo soltanto a quello e dedicano pochissimo tempo a coltivare hobby, attività parallele, dedicano poco tempo alla cura di sé, agli hobby. Quindi abbiamo deciso di dare la possibilità alle persone che seguo e che orbitano intorno allo studio che ho creato nel tempo di arricchire la propria vita con esperienze pratiche, corsi. Al momento portiamo avanti dei corsi di mindfulness, meditazione, yoga.
0: Okay.
1: E stiamo avviando dei progetti in collaborazione con psicologi di educazione emotiva o educazione al riconoscimento di quegli automatismi mentali che ci portano a mangiare in maniera automatica per stress. E nel tempo ci proponiamo di organizzare sempre più iniziative di questa tipologia. Ci piacerebbe anche organizzare tanti laboratori di attività pratiche, dal teatro allo strutturare dei corsi di yoga impostati insomma in maniera da seguire anche diverse decine di persone all'aperto, e dare la possibilità anche di praticare degli hobby insieme ad altre persone. Questo proprio per arricchire la vita delle persone migliorandone la qualità di vita.
0: Quindi qualcosa che va oltre l'approccio tradizionale al cibo, ma che mette comunque al centro dell'esperienza la persona con la sua unicità, ma con la sua capacità di prendersi cura di se stessa con tutte le discipline oggi esistenti. Tu parlavi di yoga, meditazione, tutte attività che magari potrebbero essere un'occasione anche per arricchire il percorso emotivo delle persone con qualcosa che va al di fuori del cibo, perché poi, come abbiamo detto più volte nella puntata odierna, il rifugiarsi nel cibo è sempre un meccanismo automatico per compensare una mancanza, e su quella mancanza tu cerchi di cambiare un po' le regole del gioco portando consapevolezza nelle persone.
1: Quindi esatto,
0: il cibo deve essere comunque un elemento che nutre e non che diventi l'occasione per evadere o eccetera eccetera.
1: Esatto, quindi assolutamente. Poi un altro aspetto fondamentale è proprio imparare a privare il cibo dal valore morale che tendiamo ad attribuirgli.
0: Ok.
1: Che vuol dire, come dicevamo prima, evitare di utilizzare etichette come schifezza, sgarro, oppure cibo sano e salutare. Cioè, chiaramente è corretto che ci siano degli alimenti che sono più calorici di altri, più processati di altri, ma questo non li rende cattivi. Un alimento di per sé non può avere un valore morale, siamo noi ad attribuirlo, e questo ci porta poi a giudicarci sulla base di quello che mangiamo.
0: Sì,
1: quindi mangio la schifezza, sono cattivo. Certo. Ho mangiato l'insalatina scondita, sono stato proprio bravo, così come quando ho eliminato i carboidrati, che invece sono cattivi.
0: Gli attribuiamo noi questo valore di positivo, negativo, buono, cattivo, quando invece il cibo è cibo, cioè nel senso che
1: è vero,
0: no, ma infatti è interessante. Ce ne sarebbe da dire, potremmo aprire lunghissime parentesi su questo, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo non è infinito. Ma se noi volessimo seguirti, contattarti, approfondire, abbiamo parlato dell'associazione ma anche dell'applicazione, se io volessi rivolgermi a te, o ancora di più, se Tom, che l'ho visto molto incuriosito, visto che lui segue le diete, quelle prese dai giornali, che sono tutte diete ovviamente costruite solo per fare pubblicità al giornale o viceversa, come possiamo fare a contattarti?
1: Ma mi trovate un po' dappertutto, cercando su internet Dottor Giorgio Cuzzola, esce il mio sito, le interviste. Potete cercarmi tramite Alexa, Gemini e quant'altro, anche su YouTube, su Spotify c'è il mio podcast che svuota la mente, non il frigo. Quindi
0: carino, molto... si chiama così, svuota la mente, sì, non il frigo.
1: Bellissimo, esatto, okay. Esattamente, rende molto l'idea. Mi trovate su Instagram come neuronutrijo, con i puntini, quindi neuro.nutri.jo.
0: Ok.
1: E insomma, cercando il mio nome vi esce sicuramente tanto, tanto materiale interessante.
0: Perfetto, ma a questo punto te lo devo chiedere, ma il tuo rapporto col cibo? Ovviamente è un rapporto sano, però che ne so, non si chiede mai a una persona come nel tuo caso, però il tuo cibo preferito, il tuo alimento preferito?
1: Ma in realtà sono tanti. Devo dire, quando sono arrivato nel Lazio, qui a Roma, ho scoperto qualcosa che mi sorprendo, il fatto che non faccia parte della nostra cucina calabrese, che ho apprezzato tantissimo, che sono le coppiette.
0: Ok.
1: Che alla fine c'è carne di maiale piccante, è strano che in Calabria non ci sia un alimento di questo tipo.
0: Sì.
1: E quelle mi piacciono molto, ma per il resto insomma mangio veramente tutto con la giusta serenità, chiaramente. Sono un amante della pizza. Non mi fa impazzire il cioccolato, a meno che non sia amarissimo dal 90% in su, perché apprezzo il cacao, ma non il cacao zuccherato, non eccessivamente, non mi fa impazzire.
0: Ok. Senti, in conclusione, qual è la tua visione futura di te? Cosa ti piacerebbe vedere realizzato nel tuo percorso personale e professionale? A parte il discorso del matrimonio, che abbiamo capito è molto vicino, non quello sull'isola, ma quello proprio qui fatto in Italia. Però da un punto di vista personale, cosa ti auguri per il futuro?
1: A me piace, per mia natura, affiancare le persone, guidarle, lasciare qualcosa di bello, buono e utile negli altri. Cerco di fare sì che la mia professione si strutturi in questo modo. Tramite l'associazione miriamo anche ad ampliare questa idea e i valori che ne stanno alla base. Quindi ecco, quello che mi auguro è di poter lasciare il segno in positivo nella vita delle persone che affianco giorno dopo giorno. E di farlo chiaramente insomma espandendoci e andando a toccare la vita di sempre più persone nel corso del tempo.
0: Certo, tu hai parlato di associazione, quindi siete in tanti, siete diverse persone a lavorare a questo progetto. Non so se le vogliamo salutare, citare, vuoi fare anche dei saluti, dei riferimenti a qualcuno che ci sta ascoltando?
1: C'è Giovanni che è qui in studio,
0: che sta facendo le riprese, il backstage. Esatto, ciao Giovanni.
1: Esatto, con Giovanni c'è l'idea di avviare dei progetti, soprattutto tema naturalistico, stare nel verde, pet therapy, trekking, meditazione, camminata sempre nel verde, perché sappiamo che stare a contatto con la natura, con il verde, ha degli effetti straordinari sul nostro sistema nervoso e ci aiuta ad autoregolarlo.
0: Assolutamente sì, io devo autoregolarmi con Tom che mi fa segno, parliamo a breve di questa cosa, ci torniamo.
1: Ok.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Eh sì, è finita sta la vista, ma non è ancora finita perché, caro Giorgio, stavamo raccontando di te, delle altre persone che collaborano con te per i diversi progetti, giusto?
2: Eh sì, vorrei anche ringraziare mia moglie illegalmente, che abbiamo già citato, Angelica Monacelli, psichiatra che cura la parte emotiva dei percorsi di educazione alimentare per le persone che soffrono di fame nervosa. Uh-huh. E mia suocera Marina Grossi, che sta portando avanti i corsi di yoga e meditazione con l'associazione, estremamente graditi dalle persone che seguiamo.
1: Bene, bene, bene. Poi voi siete aperti comunque a nuove collaborazioni, nuove iniziative, quindi certo, tutto in divenire. Ricordiamo al volo il nome dell'associazione:
2: Neuro Nutri Hub APS.
1: Perfetto. E poi riferimenti per trovarti in rete li abbiamo dati prima, quindi insomma è facile cercare ed entrare in contatto con te, con le mille idee, progetti e cose future che sicuramente accadranno nei prossimi mesi. Giorgio, siamo in sigla, abbiamo finito, hai visto, il tempo è volato.
2: Sì.
1: Bene, a questo punto ti lascio il timone della trasmissione per la conclusione del programma.
2: E Jerry, volevo ringraziarti per questa opportunità, una bellissima esperienza, ed è bello poter parlare così apertamente di problemi che a volte vengono stigmatizzati o eccessivamente imbellettati, magari quando se ne parla in ambienti come la TV, quasi idealizzati. Mm-hmm. E invece poterne parlare con questa leggerezza, magari andando a toccare di più in maniera autentica le persone che ci ascoltano, sicuramente è una bella opportunità.
1: Sì, assolutamente sì. Io ringrazio te davvero per aver accettato l'invito, è stato piacevole ascoltarti, perché poi ci hai messo cuore in tutto quello che ci hai raccontato anche delle parti di te molto personali, ti sei veramente messo a nudo raccontando anche l'amore che hai per questo lavoro che fai da tanto tempo, col desiderio di occuparti delle persone. Come abbiamo detto all'inizio, mi è piaciuta tanto la parola magica gentilezza, che è un po' un identificativo della tua personalità, quindi davvero sì. Giorgio, grazie mille. Io saluto il nostro amico Tom in regia, sempre preziosissimo, quindi anche per questa puntata è stato sempre presente. Ringrazio voi amici per aver seguito questa ultima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Rimanete incollati alla vostra radio preferita, perché noi a breve torneremo, per tutta l'estate ci saranno le repliche delle migliori puntate di questa 15ª edizione, e poi in autunno torniamo con la 16ª edizione di Hasta la Vista. Giorgio, domanda finale per te: come si salutano gli amici in ascolto?
2: Beh, grazie per averci ascoltati e hasta la vista.
1: Bravo, speravo lo sapessi, ma questo hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3, hasta la vista. Ciao Giorgio, a presto, ciao.

0: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Ma ora in onda, Let the Music Play, l'appuntamento.

Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90, protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll e gli Aerosmith, perché che all'epoca ne fecero uscire anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in Let the Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone Ragdoll è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora ragazzi proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che siamo insieme a Tom Hooker dalla Baby Records e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori. Nel 1986 uscì questa Feeling Okay, anzi 87 Feeling Okay, Tom Hooker.

0: time for you to climb. You can do it, do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Ok, you're
1: not... Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Ok, ne sono uscite diverse versioni.
0: Tickle Tickle.
1: L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, o si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Cause in a Commotion. Siete all'ascolto di Let the Music Play, amici. Marco Mera, i microfoni con voi, insieme alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Prima parte dedicata alla commercial anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo alla house music e la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti i gusti musicali dance del secolo scorso.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house, a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropici erano rappresentati

0: e con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo. Ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse.

0: e con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso proprio.

li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake, che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che ha lanciato e più che altro ha lanciato la loro vocalist Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non che non vi dica nulla, eh?

Ed ora, ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla house music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy. Qui siamo insieme a Cappella de Bressan DJ.

E con Everybody, Everybody di Cappella, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90. E così, ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play. Gli ultimi 17 minuti che, come nostra abitudine, sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90. Come ad esempio questa.

Affidato ad una cavalcata l'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. You Make Me Feel, sembra proprio un cavallo al galoppo questo motivo. Andiamo con qualcosa di più tranquillo, dai. Adesso c'è W con noi. Questa cover di un celeberrimo motivo degli anni 80, eh?

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo di inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: con questa morbidissima e dolcissima Stay With Me The Chase, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let The Music Play. Io vi ringrazio tutti e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Bentornati cari amici di Time Machine, sono Yub DJ e questa è la prima settimana di estate. Notizia importante, non lo so, ma secondo me sì, perché quando è estate la musica si scatena sempre un po' di più e anche voi avete più voglia di uscire, anche noi tutti abbiamo un po' più voglia di uscire e i DJ si divertono perché avete più voglia di ballare, di stare all'aria aperta, di divertirvi e per noi è un momento sempre abbastanza figo. La scorsa settimana ve l'avevo promesso, avrei fatto e quindi ho fatto una Time Machine tutta dedicata agli anni 90, ma sempre come si confà alla Time Machine, quindi non ho scelto solo hit, ho scelto canzoni che usiamo un pochino meno ma che secondo me sono sempre molto belle e rappresentative di quel periodo della musica dance. Se anche tu vuoi fare la tua richiesta per una Time Machine un po' diversa o che ti manca perché non ascolti da un po', cercami sui social Instagram, Facebook, TikTok, Mixcloud, cerca YubDJ e scrivimi. Ma partiamo subito a bomba, lui è Scatman John, la canzone è del 1995 e si chiama Scatman's

la certezza che questo non fosse il brano di Scatman John che pensavate di ascoltare in una Time Machine anni 90, ma come sempre la Time Machine struttura il suo viaggio in modo un po' particolare, anche per farvi ricordare qualche brano che era là in fondo nei cassetti della memoria, ma che avete sicuramente ballato. Quindi andiamo avanti alla grande con l'insieme di due artisti veramente straconosciuti negli anni 90. È il 1995 quando Usura e Datura escono con Infinity. Infinity, Infinity, Infinity.

Rimaniamo nel 1995 anche per il prossimo disco che sono certo abbiate ballato almeno una volta nella vita. La voce che canta questo disco la conoscete sicuramente. Posso dire che i suoi progetti più famosi sono stati quelli che sono usciti con il nome di Corona. Lei è Sandy Chambers, che in questo disco presta la sua voce ai W, che escono con questa bellissima Dancing with an Angel.

andiamo un pochino indietro nel 1994 per essere precisi. La traccia che sto per mettere l'avete già capita perché ve l'ho fatta sentire almeno una volta durante la canzone precedente. Se siete stati attenti avete già capito. Io lo dico sempre quando presento questa canzone, questo progetto è italiano, nonostante sia cantato in tedesco e sia veramente uno dei pochissimi dischi di questo periodo cantati in tedesco. Loro sono i Modo e questa è Eins, zwei, Polizei.

torniamo nel 1995. Oggi ragazzi sono in fissa col 1995, portate pazienza. Anzi, se siete del 1995 mandatemi un messaggio, non so con scritto cosa, ma mandatemelo. Altro brano super ballato, loro sono i Dianas con All I Need Is Love.

Vediamo se vi ricordate il brano che sta per arrivare. È un brano del 1994 che ha girato molto, ma anche questo fa parte di quelle canzoni che non hanno conquistato il mainstream. E può essere che se andate a sentire un remember di musica dance anni 90,

0: siete tantissimi.
1: Se siete dei fan di Time Machine o degli ascoltatori assidui di Time Machine, questa canzone l'avete già ascoltata, perché io tendo a metterla abbastanza quando faccio la musica anni 90 e quando cerco di mettere dei brani non conosciutissimi ma che sono comunque sicuro che evocano dei ricordi.
0: Dai, rispondi.
1: Lui lavorava a Striscia la Notizia, chissà se ve lo ricordate. Arrivò con questo brano tormentone estivo anche al Festival Bar, che lo utilizzò come sigla di chiusura dell'edizione 1994. Questo è Marco Milano alias Elenio Mandi con Mandi Mandi, sei bellissima, simpaticissima.

E questo brano invece mi riporta un pochino indietro, diciamo, alle mie primissime serate da DJ. È un brano del 1999, ne parlavo qualche giorno fa insieme a un amico, lo saluto, non so se mi sta ascoltando, ciao Rino. Questo brano ha sancito un po' il cambio dalla musica dance che eravamo abituati a ascoltare a un

e spero che vi sia piaciuta Carncraft 400. Non so se la conoscevate, penso di sì, perché comunque è un altro brano che ha avuto una fama, un successo internazionale. Andiamo con un brano che è uscito nel 1995 per diventare famoso a livello globale nel 1996. Loro sono un gruppo elettronico britannico tra i nomi più importanti della scena techno progressive elettronica degli anni 90. Si chiamano Underworld e stiamo per ascoltare uno dei loro dischi più famosi,

rendo conto che non sia esattamente il brano più radiofonico che avrei potuto proporvi oggi, ma lo sapete com'è la Time Machine, va un po' in qua, un po' in là. Mi è venuto in mente questo brano che sicuramente è famosissimo e non potevo non farvelo ascoltare. Andiamo avanti con un brano molto molto diverso. 1995, lei è una delle cantanti italiane che ha dato di più alla musica degli anni 90. Questo è il suo primo singolo da solista, l'avevamo già ascoltata molto molto bene, soprattutto nei dischi di Ice MC. Lei è

Attenzione, attenzione, attenzione, arriva uno dei miei brani preferiti in assoluto. Sapete che ci sono 10-15 brani che fanno parte dell'harem dei miei brani da discoteca preferiti, che non vuol dire che siano meravigliosi, per carità, ma vuol dire che per me sono rappresentativi o molto belli o mi piace molto ballarli, e mi piace sicuramente tantissimo metterli alle serate e farveli ascoltare. Disco del 1995, loro sono i Network e questo brano si chiama Memories.

Vediamo se riesco con questo prossimo brano a stupirvi. È un brano del 1997. Io sono certo, oltre il 100%, che le persone, il gruppo che ha composto e cantato questa canzone lo conosciate benissimo, ma conoscete un pochino meno questa canzone che, vista la hit enorme che hanno sparato col brano precedente, è passata un po' in secondo piano. Loro sono gli Acqua e questa canzone, che a me piace tantissimo, si chiama Dr. Jones.

Non lo so. Andiamo avanti con un brano del 1998. Questo invece è sicuramente un brano mainstream e molto famoso. Loro sono un gruppo eurodance olandese. Olandesi, sì, ma li conoscete bene bene. Si chiamano Venga Boys e il prossimo brano è Boom Boom Boom Boom.

arriva una delle intro, uno dei remix più lunghi e meno adeguati alla radio che possiate ascoltare in assoluto, ma questo brano ve lo voglio far sentire perché mi piace molto e anche questo fa parte del non mainstream degli anni 90, che però secondo me merita tantissimo di essere ascoltato. Il brano è di un progetto techno italo dance italiano legato a Claudio Zennaro, si chiamano Einstein Dr. DJ. Il brano rivoluzionario che stiamo per ascoltare si chiama Automatic Sex.

forse non conoscevate Automatic Sex e quindi sono fierissimo di avervela fatta ascoltare. Fatemi sapere se l'avevate mai sentito questo brano bellissimo degli Einstein Dr. DJ. Arriva un disco del 1999 che invece sono sicuro, sicurissimo che lo conosciate, anche perché ogni tanto torna in voga e ci capita di riascoltarlo anche negli ultimi tempi. Loro sono i Safri Duo, duo danese di percussionisti, passato dalla musica più colta, più classica, più importante alla musica dance, elettronica tribale, molto molto riconoscibile. Hanno avuto un grande successo in quegli anni con questo brano che si chiama Played Alive, The Bongo Song.

questo artista, l'artista che sta per arrivare, non può mancare mai e poi mai. Se facciamo un remember anni 90, se facciamo una time machine anni 90, se facciamo una playlist anni 90, questa canzone fra l'altro piace tantissimo a tutti e non esce mai di moda, nel senso che sono 30 anni quasi che la cantiamo e la balliamo tutte le sere. Il brano è del 1999, lui è Gigi D'Agostino e questa canzone si chiama L'amour toujours.

passiamo da uno dei brani più famosi della musica di fine anni 90 ad uno di quei brani che pensate di non conoscere, di cui sicuramente non vi ricordate il titolo, ma quando lo ascolterete saprete sicuramente di averlo già sentito o di averlo già ballato. Canzone del 1993 di un duo elettronico tedesco che si chiama Jam & Spoon featuring Plafka, la canzone è Right in the Night, Fall in Love with Music.

anche questa, ditemi se ve la ricordavate oppure no. Arriva un brano del 1996 di cui sicuramente conoscete il predecessore. Mamma mia, ho scelto un sacco di canzoni particolari oggi, ma l'ho fatto per voi. Quando un artista scrive una canzone bella come questa, ma prima ne ha scritta una altrettanto bella o un pochino più bella, la fama e il successo meritato dalla seconda canzone rischiano di essere messi un pochino in ombra, e ci sta. Questo è il secondo singolo di Robert Miles, arriva esattamente dopo Children, sullo stesso album che si chiama Dreamland, e la canzone è Fable.

disco veramente bellissimo, non so se ve lo ricordavate, spero di sì. Sicuramente vi ricordate il suo predecessore, sempre di Robert Miles, che si chiama Children. Ma andiamo avanti con un brano del 1995. Questo è un duo Eurodance danese formato dalle sorelle Susanne e Pernille Giorgi. Si chiamano Me and My e la canzone

Rimaniamo in Danimarca con la prossima canzone. Non so neanche se vi interessa sapere che questi gruppi sono danesi, ma io ve lo dico lo stesso. Brano del 1998, loro sono i Cartoons e questa canzone che abbiamo ballato tantissimo si chiama Wish Doctor.

avanti con un disco del 1999. Questo è un progetto dei fratelli La Bionda, che sono state figure fondamentali della disco italiana e internazionale. Stiamo per ascoltare la versione Airplay Remix.

sta arrivando un disco del 1996. Io penso che molti di voi, anzi adesso farò un giochino per farvelo riconoscere meglio, lo associano di più al film di Antonio Albanese Uomo di Acqua Dolce, piuttosto che alla grande cultura club che c'è dietro questo pezzo. Sì, perché è famosissima la scena dove lui entra nel negozio di dischi per cercare un Q-disc sostanzialmente underground, molto underground, e finisce ballando come un matto. Adesso cerco di farvelo ricordare meglio. Comunque andiamo avanti, perché questa cosa è meno interessante del fatto che il disco bellissimo che stiamo per ascoltare è del 1996. Loro sono i Mute e questa è

Mentre sotto va l'ultimo disco che ho messo, un disco del 1996 di DJ Dado che si chiama X-Files. La puntata odierna di Time Machine è finita, quindi vi saluto direttamente. Avrete sentito che ho più o meno ingiustamente mi sono appropriato della voce di Antonio Albanese per farvi riconoscere la canzone di prima, che era Clap on Top of Me dei Mute. Ho rischiato veramente di impappinarmi per dirlo, ma va bene, spero che la Time Machine di oggi, questa Time Machine anni 90, vi sia piaciuta. Vi ricordo come sempre che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Possiamo parlare di questa Time Machine, possiamo parlare delle prossime Time Machine, oppure potete venire a cercare tutti i miei lavori. Su Mixcloud trovate anche la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine, che potete ascoltare gratuitamente on demand quando volete, dove volete. Io vi ringrazio ancora per l'affetto e per aver ascoltato anche oggi Time Machine. Vi saluto, a presto, ciao!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio.
6: My Chansonair.
5: My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
7: Eccola qui una nuova puntata di My Chansonair insieme a me, Roberta Calce. Tutti artisti, gli artisti indipendenti e non solo, che vi facciamo conoscere attraverso questa rubrica. Iniziamo subito con Fabio Cantaro, La Terra Cede, Noi No.

Se quest'estate volete stupire i vostri ospiti a tavola, dimenticate il classico melone. Nei mercati italiani stanno spopolando le varietà più assurde e dimenticate della nostra agricoltura. Qualche esempio? C'è il melone banana, il melone rospo rugoso e persino il melone serpente lungo e attorcigliato. Ottimi da mangiare, ma forse un po' inquietanti da tenere nel frigo. Mentre non inquieta la musica che vi stiamo proponendo, quella di Angela Donato, Balla con me.

0: Adesso vi racconto la storia di un cane di nome Bruce che è sfuggito al suo padrone sulla spiaggia del mare del nord ed è saltato su un kayak incustodito. Fin qui tutto normale, se non fosse che la corrente lo ha trascinato al largo per chilometri. Beh, per fortuna l'imbarcazione è stata avvistata da una nave ed è scattato il salvataggio. Il cane è stato recuperato sano e salvo, certo un po' infreddolito. Chissà se ora preferirà il divano alle gite in barca. La musica qui a My Chanson Air, ci ascoltiamo Acudo, dedicata a te.
1: Parlami di noi,

Se volete diventare anche voi protagonisti del nostro appuntamento My Chanson Air, fate come ha fatto la prossima artista. Scrivete a direzione.artistica@mychance.it, mandate il vostro brano e una breve biografia. Ora è il momento di Sara Forte, Emotion.

0: tante emozioni forti quando apriamo la rubrica di My Chance, ma soprattutto la rubrica dedicata all'I Remember Yesterday. Eddy Grant, Gimme Hope, Joanna.
1: E ora su My Chance on Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E chiudiamo come sempre il nostro appuntamento di My Chanson Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, bye bye.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Tutta musica con Dora Emanuel.
6: Il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
7: Sì, sì, sì, sì.
8: Buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati anche questa settimana, siamo pronti per accompagnarvi con un'oretta della buona musica e la tanta tanta bellissima simpatia di Manuel.
9: Ah, meno male che la simpatia è solo tua.
8: Anche tua.
9: E il carisma è mio.
8: Ok, il carisma di Dora e la simpatia di Manuel e la musica di È Tutta Musica.
9: Esatto, è corretto.
8: E allora. Sì, dai, oggi l'abbiamo detto anche nei social che sarebbe stata l'ultima puntata per questa stagione. Per questa stagione, poi noi andiamo in vacanza. Diciamo in vacanza, invece poi mi mettono a fare lavori forzati. Quindi
9: è che deve continuare lavorando, non può rimanere.

0: in casa facendo niente.
1: Come qualcuno che diceva va in pensione e poi non è andato perché gli è piaciuto andare a lavorare, perché era ancora giovane comunque, quel piccolo uomicino che diciamo che adesso
0: diciamo che sì, nos vamos en vacanza, porque también nuestros oyentes se van en vacanza, ya no nos escuchan muchos.
1: Sí, porque multi
0: se van a viajar, se van a la playa, tienen otras actividades y pues me imagino que no tienen el tiempo de escucharnos de nuestros oyentes, ¿no? Aunque nosotros también nos vamos a resistemar a ver qué nuevos programas pueden haber, ¿no?
1: Exacto, multi qualche rinnovazione del programma, qualche, non so, delle rubriche nuove, vediamo
0: sì,
1: cosa.
0: Sì,
1: stiamo lavorando per voi, ragazzi, stiamo lavorando per voi.
0: Vamos a ver che cambi llegan con la nuova estación.
1: Quindi, per quelli che non hanno seguito i social, noi torneremo il 5 di settembre, quindi ricordatevelo, il 5 di settembre ritorneremo in onda e quindi pronti per emozionarvi di nuovo. E quindi questa è l'ultima puntata, noi iniziamo già a salutare qualcheduno adesso, perché poi l'ultima parte è quella più
0: è la che sempre stiamo scorriendo,
1: sì, perché siamo proprio agli sgoccioli. Quindi grazie a tutti perché ci state seguendo anche sui social e ci state anche seguendo sul canale YouTube e ci state seguendo anche per la diretta. Grazie veramente di cuore. E niente, adesso mi sto commuovendo, mi sto asciugando le lacrime dalla
0: sicuro
1: fronte.
0: Sicuro che sono le lacrime e non il sudore?
1: Infatti non ho detto, le lacrime del della fronte.
0: Sì, io credo, perché Dios, stiamo qui con un pochino di calore.
1: Sì, poi vabbè, questo calore adesso c'è chi già va al mare oppure preferisce anche la montagna.
0: Sì,
1: perché è più fresco,
0: no? Sì.
1: In colline, montagna c'è un ambiente un pochettino con meno umidità e quindi molte persone preferiscono andare lì in vacanza invece di andare al mare.
0: Mm-hmm. Ah, sì.
1: E poi ci sono anche quelle persone che invece di andare al mare e invece di andare in montagna preferiscono andare a visitare le città, i musei, musei d'arte e tutto quant'altro, e scoprire alcune città estere e anche italiane.
0: Sì.
1: E fanno i giri così. No, è una cosa che ognuno poi, te l'ho detto anche io prima, e qualcuno rimane anche a lavorare perché dice sono in pensione oppure non sono in pensione.
0: Però ho visto
1: però
0: che andando parlando di lavorare, che stavano facendo una cosa sobre come una ley, digamos, no una ley sino como una idea de que en estos momentos que está haciendo tanto calor,
1: sí,
0: que, por ejemplo, en la hora pico, que sería como el mezzogiorno,
1: sí,
0: de no laborar al aperto para aquellos que hacen las construcciones y todo.
1: Ah, quindi muratori, le persone che lavorano nell'ambiente edilizio, sí,
0: que cuando son las giornate più calde de no se può lavorare perché stanno arriesgando la salute.
1: Sarebbe bello perché molte persone, specialmente loro, che
0: sì, stanno esposti al sol diretto.
1: E lì il calore picchia forte, il sole, e ci sono veramente
0: visto questa nuova norma, mi pare molto buono perché lo considero.
1: Io spero che questa norma vada in tutti i comuni, non solamente in qualche comune, perché
0: sì, non saprei dirti en qué común específicamente lo vi, pero creo que fue de Cagliari, algo así. Entonces,
1: ah, okay.
0: Yo creo que sí, okay. Acobija a todos.
1: Bello. Sí. Bello, perché poi alla fine le persone hanno quel tempo di lavoro, anche perché adesso si può andare anche presto a lavorare. Le 6, le 5 e mezza, 6 del mattino già è ora buona perché c'è fresco, quindi uno produce di più, si stanca meno. Però dopo, da mezzogiorno,
0: sì,
1: all'una e mezza, alle 2, sotto il sole
0: è difficile.
1: Quindi molto tanta difficile. Stima per tutti gli le persone che lavorano lì all'aperto.
0: Sì, perché sì. Non so quante altre differenti attività.
1: Sì, noi abbiamo detto l'edilizia, però ce ne sono tante altre che magari lavorano anche i giardinieri comunque.
0: Includerlo.
1: esatto. Bene, allora siamo pronti per partire con l'ultima puntata di A Tutta Musica. Vi ricordiamo il numero di telefono 371-4634-294 per i vostri SMS. No, ho detto SMS anche oggi. No!
0: Sul viejo, sul mensaje di texto.
1: Non mandateci SMS, mandateci WhatsApp al 371-4634-294 perché sta iniziando
0: A Tutta Musica.
2: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: Adelante.
1: Adelante.
2: Adelante, adelante. Entramos de nuevo aquí en Onda. Este era el Café 90 de hoy con ATV, con Don't Stop y Sash con Adelante.
1: E io ne approfitto adesso che i microfoni sono accesi per salutare a Stefania, a Gianfranco e a Franco che ci stanno ascoltando, e naturalmente anche a Francesco, a Massimo e a Lucrezia che ci sta ascoltando dalla Colombia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, continuate a mandare i vostri messaggi al 371 4634 294, noi torniamo tra poco.

Un saluto anche a Paolo che ci sta ascoltando mentre sta lavorando proprio sotto il sole, ci ha scritto proprio adesso. Ciao Paolo, grazie, grazie per il tuo messaggio. E come di consueto in questa parte prima c'era il Talent On Air, ma adesso che abbiamo i 18 artisti già scelti, in questo tempo che noi saremo in vacanza, lavoreremo anche per il Talent On Air, quindi sceglieremo in 3 step il vincitore che sarà proclamato a settembre con l'arrivo della nuova stagione di A Tutta Musica. Quindi ancora 18, poi dai 18 ne sceglieremo altri che segnaleremo nei nostri social, quindi Instagram e Facebook, e li metteremo lì, quindi state attenti sempre per essere aggiornati, e noi torniamo tra poco.

0: anche questa settimana l'appuntamento con Segnalibro, che poi torneremo anche con Segnalibro a settembre, quindi ritorniamo con la cultura letteraria anche a settembre. Grazie a Luca che ci aiuta a far sì che noi diamo i consigli per la lettura. Grazie anche alla biblioteca di Marrubio. E iniziamo subito con i primi tre libri che vi consigliamo oggi. Il primo libro si intitola La vacanza perfetta, un bellissimo thriller psicologico. Segue le vicende di Grace, una donna di New York che ha disperatamente bisogno di allontanarsi dallo stress cittadino. Il suo soggiorno tranquillo in vacanza si trasforma rapidamente in un incubo. In un ranch da sogno, un padrone di casa quasi perfetto. Qual è la verità che si nasconde dietro questa apparente tranquillità? Un thriller ricco di tensione e che colpisce tutti i lettori. Il secondo libro si intitola La sola notte, dello scrittore sardo Gianni Usai. È un romanzo psicologico pubblicato nel 2025. Il libro affronta il tema dell'isolamento, della paura e delle relazioni umane attraverso una premessa apocalittica. Un evento misterioso modifica la vita di una tranquilla famiglia che si trova così costretta a una convivenza forzata che amplifica le dinamiche familiari. Vivere in questa realtà porta alla nascita di un disagio in fuga. Un libro complesso che mette il lettore di fronte ai propri limiti e alle proprie paure. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Tutto quello che si può dire. È un celebre romanzo storico-drammatico. Il libro si sviluppa su due linee temporali parallele che si intrecciano attraverso i legami familiari. I segreti del passato e il tema della resilienza. Due donne, una decisione che cambierà per sempre il loro destino e una bugia destinata a rimanere sepolta nel passato. Un romanzo che racconta come la guerra cancella ogni cosa tranne l'amore. E Segnalibro torna tra poco.
1: Fuori è mattina,

0: E entriamo alla novità editoriale. Consigliamo tre novità editoriali che saranno disponibili dopo il periodo estivo. Il primo libro, Fino alla ultima goccia di te, è un romanzo ambientato in Giappone. Ogni lunedì, il piccolo locale nascosto tra i ciliegie riapre le porte. Dal bancone il nuovo aroma del tè matcha annuncia una nuova stagione, diversa e nuova storia. In quell'angolo appartato della città, la giovane Miho sta per incontrare un ragazzo dal sorriso gentile. Lui si chiama Kipei, che significa fortuna. E per Miho, che l'incontro in attesa è davvero fortunato. Aoyama torna a incantare il pubblico italiano con un romanzo che scalda il cuore e racconta il destino e i fili silenziosi che uniscono le persone. Una storia che incoraggia a abbracciare la vita un sorso di tè alla volta. Il secondo libro, La reclusa del Bia. Paris è un romanzo attesissimo, un trailer di grande successo che segue la storia di una giovane donna che dopo un lutto si trasferisce a Londra per cercare un futuro migliore. Nella nuova città conosce un uomo molto ricco e affascinante che le propone un matrimonio di convenienza. La donna accetterà questa insolita proposta, vedendo la sua vita cambiare per sempre, o riuscirà a resistere al fascino dell'uomo misterioso? Cosa si nasconde dentro una figura apparentemente perfetta, ma misteriosa? Il nuovo romanzo della scrittrice amatissima, pronto a conquistare il grande pubblico. Il terzo libro si chiama Api, un viaggio dentro e fuori dell'alveare. Emanuele e Ilaria, autori e apicoltori, esplorano il loro apiario e ci svelano i segreti di un mondo meraviglioso della ABC. Fino ai dettagli più curiosi. Quanti chilometri percorre un'ape per produrre un cucchiaino di miele? Come nasce un'ape regina? Cosa ci sarebbe nei nostri piatti senza l'incredibile lavoro di impollinizzazione dell'api? Un libro di divulgazione agile e giocoso, divertente nella grafica e nei contenuti, che piacerà ai bambini e adulti, età di lettura da 8 anni. Attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che il martedì 30 di giugno si terrà un importante evento presso la nostra biblioteca. Sarà ospite la scrittrice Monica Tronci Pau, che presenta il suo libro Nell'azzurro delle novelle mie. E ci parlerà di Grazia Deledda. L'incontro sarà gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social per tante novità estive e particolari per le novità riguardanti il mese di giugno.
1: E io voglio ringraziare a Luca che si occupa di questa rubrica e anche segna il libro Va in vacanza come a tutta musica e ritornerà a settembre. Quindi grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per questa bellissima rubrica che ci ha accompagnato per tutta questa stagione, ma ritornerà nella prossima. Quindi a settembre ritorneremo con Assegna il libro e noi torniamo tra poco.

siamo tornati in onda con A Tutta Musica. Adesso è lo spazio dedicato alle richieste musicali. La richiesta viene da Gianluca, che vuole ascoltare Michael Gray con The Weeknd.

0: E questa è la richiesta di Gianluca. Grazie, grazie per aver mandato il messaggio. E noi siamo giunti al termine, come sempre. Questa parte sì, è quella più dura.
1: La sigla, però più dura è ora, perché nos vamos hasta settembre.
0: Esatto, ci lasciamo indietro tutte queste belle, questi bei ricordi di tutta questa stagione che abbiamo iniziato. Ed è stato anche grazie a voi, perché ci avete seguito in tanti, sia in diretta sia nei social e anche con il canale di YouTube. Continuate a seguirci, mi raccomando, perché vi sveleremo qualche novità anche nei social. Ogni tanto mettiamo qualcosina di novidoso. Come si può dire novidoso in spagnolo?
1: Novedoso.
0: Ok. Mentre noi siamo in pausa, mi ripasso anche un po' lo spagnolo. Faccio così. un corso di spagnolo. Va bene, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi anche oggi per l'ultima puntata. Noi torniamo a settembre puntualissimi. Ciao a
1: Gracias
0: tutti da Manuel.
1: Grazie a todos. Buenas vacaciones. Diviértanse muchísimo. Ciao, ciao.

C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti?

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

guarda tre volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Quick. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Così è Cos'ha Radio Show, inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
1: Ma ciao!
0: Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio, io devo dirlo. Cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
0: esatto.
1: ci penseremo poi.
0: Ma sì, ci pensiamo quando arriva il momento, dai.
1: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
0: Sì.
1: Vai.
0: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci,
0: e oggi
1: eccoci,
0: abbiamo
1: eccoci.
0: Deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Oh, una puntata tipo
0: o
1: Super
0: meglio.
1: Quark.
0: Sì, no. Sì, una puntata super quark, ma un po' particolare, perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così, una sorta di puntata
0: siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinarti o no? Il neurone.
1: L'omino del cervello.
0: L'omino del cervello, bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.
0: Certo.

0: Cosiettas Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati,
0: bene,
1: ne approfitto per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: No, questo è vero, non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica, la nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare, piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto,
1: e gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni, se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera che fanno fum, così passano velocissimi, ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato e quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Quando vi ubriacate al pub non date colpa all'alcol, è perché stavate
0: cervello,
1: guardando fuori
0: esatto eravate fuori esatto come i cani con la lingua di fagna.
1: esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro,
0: questa a me succede
1: molto,
0: spessissimo,
1: molto esatto, frequente, gli scatti che si provano durante il sonno. Voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto, che sta sognando di cadere probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: È un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha Radio Show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io, vedi, oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella, sì, è che non sono caduta proprio. Mi
1: ti
0: sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè, il tuo corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai le tue stranezze.
0: Ce n'è una fighissima che, sì, è vero,
1: quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello, che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate e vedi che funziona. Già cominci a ridere come...
0: poi viene, dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi, ad esempio, per chi soffre di riniti, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio,
1: eccetera, dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente, assolutamente.
1: Vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire. Ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi. Cioè, vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante, è come se voi non foste allo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo.
0: È una roba folle. Poi questa è grandiosa. Alla mattina siamo più alti, perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita, molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da sole 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi si è tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione di Goku e Vegeta.
0: Posso darti una notizia?
1: Vai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po', eh?
1: Lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io sai che sono, alla fine, sono un bambinone.
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio, i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me si muovono le orecchie.
1: Sì.
0: Sì, a me si muovono ancora.
1: Come coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show. Vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta @cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima finalmente. Canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Così è cos'ha Radio Show. Sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti. Ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie per essere sempre con noi, così come si può dire,
1: calorosi, affettuosi,
0: ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio, Marco: mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Lui, ma sai che a volte che a volte capita anche a me.
0: Sì,
1: ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio
0: dopo. Vai con Sara.
1: 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole, il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi, anche Stella.
1: Anche io.
0: Invidia di mia moglie da 35 anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa.
1: Tu parli?
0: Basta, morta.
1: Elena, 34 anni, quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Sì. Oh, me la sono vista tipo
0: un Looney Tunes.
1: Esatto.
0: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide: posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: No, ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni. So che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio. Più affidabile di certe app.
0: Questo c'ha
1: il ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso, si diventa tutti un po' meteoropati.
1: Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
0: Esatto.
1: Luca, 38 anni. Se sento qualcuno sbadigliare, sbadiglio anch'io, anche al telefono.
0: Beh, ma questo non è
1: questo
0: una tua caratteristica, Luca, funziona. Lo sbadiglio è contagioso. Valentina: quando mangio il limone nudo, sudo sulla testa. Scusate, ho letto male. Solo sulla testa,
1: Sì. Roberto, 47 anni. Ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, come un colpo di avvertimento.
0: Basta. Ma siete fantastici, ragazzi. Siete veramente da studiare. Dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
1: Andrea invece dice: appena salgo in auto, come passeggero mi addormento. Viaggi lunghi o corti è uguale.
0: È vero, anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 chilometri.
0: Ma le hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi: parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home, inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA 2020.

0: La vita è bella, con te e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche oggi.
2: Ci proviamo anche oggi, questo è particolare.
1: Iniziamo. Questa è una barzelletta da fare in coppia.
2: Esatto. Vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
2: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
2: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
2: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto. Vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta.
2: Vai. Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
2: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
2: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
1: Vabbè, io abito al terzo, va bene lo stesso.
2: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
2: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
2: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima. Dal dottore.
2: Ah, dal dottore.
1: Vai.
2: Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina. Cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 chilometri.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
4: Ben ritrovati, Così è cosa, Radio Show, dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo
5: sì,
4: abbia
5: vero.
4: Fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano, perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione. Ma prima il Lit FIBA con Il mio corpo che cambia
5: nella forma e nel colore.
4: È in trasformazione.

0: Così è cos'ha Radio Show Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché umano, come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità e delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il Φ, che è quello,
1: numero di Fidia,
0: che è quello delle sezioni auree del nostro corpo, perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così, ecco, perfette agli artisti.
0: Come il David, ad esempio.
1: Come il David. Il David, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del,
0: allora,
1: corpo.
0: Il centimetro tenetelo in mano perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo.
0: Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti
1: per
0: inferiori,
1: esempio, per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico, ecco, divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina,
1: è una pagina
0: di un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: sì, costruita nel museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: una A4,
0: sì,
1: un foglio,
0: sì, sì,
1: A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto.

0: fra pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi sì, mamma, mi piacerebbe tantissimo. Devo dirti la verità:
1: sì, andare
0: Bonolis
1: a cena con
0: Bonolis è una
1: Bonolis.
0: Di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché io trovo.
1: È comico, è ironico, ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso,
1: sì.
0: È non so, una pienezza d'animo che a volte ti fa rimanere. E quindi starei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: Emoziona la gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita, un gesto gentile, un sorriso inaspettato, queste sono cose che mi emozionano ancora. In un mondo un po' più arido del precedente mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase
1: di Bonolis?
0: Perché
1: vai.
0: Mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato, quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi,
1: è vero.
0: È un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che in realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero. Nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima. Era un ti adoro. Ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta: cavoli, a volte dire le cose più banali, che sembrano più banali, sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

0: Così è cos'ha, radio show, ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sex, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro
0: ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio.
0: Mm.
1: Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare.
0: Ok.
1: Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda, tirato
1: fuori
0: il post-it. Gioca
1: ad acqua e fuoco a turni. Oh. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma, o perché no, con la lingua o con la bocca. Oh. E trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello.
1: Sì.
0: Adoro, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato, ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no? del fochino acqua e di quell'altro.
1: Carino, dai, bravo Teo.
0: Mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: senza di te.
1: Così cos'è il radio show? Siamo nella parte 8.
2: Tongi patongi, esatto. l'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
1: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
2: E oggi abbiamo parlato,
1: cioè, del peperoncino.
2: Esattamente, cioccolato.
1: Domenica pianterò il peperoncino.
2: Sì, riuscite a trovarle le piante?
1: Domani vado, okay. Domani vado a comprarle.
2: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi certo, cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
1: Esatto.
2: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
1: due dita diverse,
2: esatto,
1: di lunghezza diversa,
2: esatto,
1: vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
2: Oh, bene, bene.
1: Tu stai guardando le dita?
2: Sì, l'indice è questo, giusto?
1: L'indice, esatto.
2: E l'anulare è questo?
1: No, l'anulare è l'altro.
2: Sì, c'è un... c'è una discreta,
1: differenza. Sì, lo sappiamo.
2: Quindi,
1: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa importantissima sulle dimensioni del pene,
2: sì,
1: che alla maggior parte delle donne in realtà la dimensione del pene interessa relativamente,
2: sì,
1: perché quello che conta è come dire, tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
2: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine, quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando vedi un uovo?
1: Esatto.
2: Tutte rispondono le
1: adesso
2: mani.
1: Adesso avete capito perché. Mi sono data una spiegazione.
2: Ecco. Poi, ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
1: esatto,
2: raffreddori.
1: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
2: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
1: esatto,
2: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
1: Dai, grandioso.
2: Diciamo l'ultima,
1: dai, l'ultima. Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
2: no,
1: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
2: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità, e quindi gli uomini
1: però
2: le,
1: se mi posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
2: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, c'è chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grosse o,
1: esatto,
2: giganti.

0: Così Cos'ha Radio Show, c'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quark.
1: Super Quarkosa, come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni.
0: Di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico.
0: Un po' così e un po' cos'ha.
1: Giusto.
0: È vero. Ci

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto. Un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. E scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Varia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
1: Ciao, io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no?
0: È
1: quindi
0: vero.
1: Sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
1: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici, perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
0: Sì.
1: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
0: certo,
1: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Varia, cantautore.
0: Pensa
1: che roba, curioso, no?
0: Vero, vero, magico.
1: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
0: Certo.
1: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Varia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
1: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
1: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque in questo disco avevamo creato un nostro suono molto personale, era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano. Non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo. Sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco. Ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti,
1: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: È vero.
1: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te, che cosa ha lasciato?
1: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco. Sì. Ti dico solo una cosa, la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi insomma questa è come dire, ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine, Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta insomma dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
1: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale, e non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
1: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna, ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
1: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Vadia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati vengo bene.
0: Beh, suonati, mi piace. Sai che devo confessartelo, Moni, grazie a questo disco ho scoperto, sì, quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno di vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro.
0: Certo.
1: E avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale, con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico.
0: Certo.
1: È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza, sì, della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues, è potentissimo. Io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto,
1: cioè il blues,
0: esatto,
1: è musica,
0: esatto,
1: specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria,
0: esatto,
1: terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove,
0: esatto,
1: in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, sì, soprattutto quella centro-est europea, e anche per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale, e quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco, io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per avere, arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
0: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il, tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, del diciamo dell'orizzonte anarchico, è una, è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica, e io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione tra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare quel brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta, perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
1: stato. Grazie a te.
0: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Rock.
4: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
4: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua con il nostro settimanale appuntamento di Aria Rock. Vorrei dire, non so dalle vostre parti, ma dalle mie parti fa davvero tanto, tanto caldo. E questa sera ne sentiremo ancora di più di quel caldo torrido che ormai sta investendo tutta quanta la penisola, ma c'era da aspettarselo comunque. Al di là di quello che possano dire i meteorologi, siamo ormai in quella che dovrebbe configurarsi come una sorta di dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il clima, che sinceramente e sicuramente non tenderà più a cambiare, anzi stagione dopo stagione sarà sempre peggio. Qualcuno potrebbe tacciarmi di malaugurio, ma in realtà non è così, perché gli studi scientifici ormai ce lo dicono chiaramente ed ampiamente. Stiamo andando verso quella che è comunque la distruzione del nostro clima, e se non cambiamo modi di comportamento, se non cambiamo atteggiamenti che ci portino poi effettivamente ad avere un rispetto di quello che è il nostro ambiente, quello appunto dove quotidianamente viviamo, beh, ci sarà ben poco da fare. Noi in realtà invece questa sera qui ad Aria Rock da fare ne abbiamo davvero tanto, e cominciamo subito, perché in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock siamo di fronte a quello che è un album che mette assieme quelle che sono atmosfere blues, rock, funk, un po' di soul, anche soul, insomma un disco che risulta essere chiaramente molto molto attuale. È un disco comunque un po' datato, perché stiamo parlando di un'uscita che è avvenuta lo scorso 24 ottobre 2025 su etichetta Dixie Frong. Stiamo parlando di Home di Matt Pascale e The Stromps, che è stato registrato interamente a Los Angeles, ed è un album che mette insieme quelle che sono le atmosfere blues, rock, funk, soul, anche southern, come dicevamo in apertura, guardando comunque certo al passato, però riesce a diventare sempre molto molto attuale. Home ci fa ben sperare sul proseguire dell'attività di questi giovanissimi musicisti che comunque riscoprono e attualizzano quelli che sono ritmi e suoni del passato, senza comunque scadere nel banale. E sicuramente Matt Pascale e The Stomps con questo disco danno un segno di una grande sensibilità musicale e di quella che è una voglia comunque di esprimersi senza cadere in quelle che sono poi alla fin fine facili standardizzazioni. E quindi noi da Matt Pascale e The Stomps, in apertura di questa nostra nuova puntata di Aria Rock, ricordo, sempre in compagnia di Raffaele Storia, ci ascoltiamo questo Old Angel. Matt Pascale e The Stomps, l'album è Home.

Matt Pascale, The Stomps, in questo, come dire, quacervo di blues, rock, funk, soul e anche southern per questa apertura di Area Rock, nuova puntata sempre in compagnia di Raffaele Astore, una nuova puntata che ci proietta subito a quello che è un disco che giunge dopo 5 anni di elaborazione musicale da parte degli Spleen, quartetto che ha intitolato questo primo LP Gush, uscito lo scorso 22 maggio su Contempo Records. Insomma, una miscellanea di disagio adolescenziale e nichilismo dei primi 20 anni, con sonorità grunge, accenni stoner, alternative rock melodico e insomma anche un po' di distorsioni. Loro sono gli Spleen con questo Gush e questa è Still in Bed. Un disco molto interessante che vi invito ad andare ad ascoltare. Tra l'altro sono una band tutta italiana, loro sono gli Spleen.

5 anni di elaborazione musicale con questo primo long play del quartetto fiorentino, che effettivamente poi alla fine dà davvero tanto tanto, e vi invitiamo appunto ad andare ad ascoltare questo Gush. Questo era Still in Bed, loro erano gli Spleen. Dopo anni di militanza sulla scena alternative britannica, arriva il momento anche per il trio di Bristol, i Crooked Tongue, che pubblicano finalmente I Know a Place, l'album di debutto uscito lo scorso 24 aprile per Wipe Music. Un rock che parla di amore adolescenziale, nell'azione, lutto, paura del futuro e crisi della comunicazione umana. Crooked Tongue, questo I Know a Place, che poi dà il titolo all'intero album.

un'esplosione di alternative rock, quella dei Crooked Tongue, che sono usciti con questo I Know a Place, un disco molto molto interessante, e noi ne abbiamo parlato spesso anche sul nostro sito ariarock.it. E lo scorso 13 marzo sono usciti anche loro, i Black Crowers. Nuovo album è Pound of Feathers, dove il rock la fa davvero da padrone. Guardate un po' anche al passato, giusto per far capire che anche se il mondo si evolve, quando si parla di rock, i Black Crowers sanno di cosa parlano. E questo è Profane, Prophesis, dall'album Pound of Feathers.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo questo, come dire, rock infuocato dei Black Rose, da quale ci siamo ascoltati, questo è Profane Prophecy, vale a dire un pezzo tratto del Pound, dall'album Hell Pound of the Futures, uscito lo scorso marzo. Continuiamo il nostro viaggio con un'altra band, questa volta una band tutta italiana, che è uscita con un album prodotto dalla Overdub Recordings, vale a dire Pastorale. La produzione è una produzione con la quale spesse volte come Area Rock ci troviamo a collaborare, e ne siamo davvero contento, anche perché questa produzione realizza davvero delle cose molto molto interessanti. Stiamo parlando appunto della Overdub Recordings, che ha prodotto questo nuovo lavoro della band Psyche Stoner fiorentina, Le Pietre dei Giganti. Pastorale è un disco che richiede da parte dell'ascoltatore, dobbiamo dirlo, un notevole impegno. Lo è successo anche a noi quando lo abbiamo ascoltato per la prima volta, e anche per le successive. Infatti sono necessari ripetuti ascolti per riuscire a captare poi quelli che sono i molteplici strati che compongono quelle che sono le 11 tracce. Però alla fine comunque c'è da dire che si è ricompensati, perché chi ha la pazienza di andare sempre più a fondo con quelli che sono i piccoli tesori nascosti, dettagli segreti, i vari frammenti di quella che poi è una certa tenebrosa poesia, che sono lasciati su strada pian piano come se fossero le briciole di un certo pollicino, beh, alla fine ci si ritrova con un album che non vuole piacere a tutti i costi, a tutti, non ne ha, dobbiamo dire la verità, neanche il bisogno, ma questa produzione, vale a dire Pastorale, per chi ascolta con attenzione tutta un pochino la musica che ci gira intorno, diceva un certo Ivano Fossati, beh, con Le Pietre dei Giganti, con questa Pastorale, è una musica che è vero che gira intorno, ma gira davvero tanto da essere assorbita come fossimo addirittura delle spugne. E da Le Pietre dei Giganti, da questa Pastorale, ci andiamo ad ascoltare questo Santo Fulmine.

Queste erano le pietre dei giganti dal quale ci siamo ascoltati questo santo fulmine, e noi continuiamo con quello che è il ritorno del trio britannico, che torna ancora una volta a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di quelle che sono atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E stiamo parlando dei Muse, che escono con questo The Wow Signal, nuovo album i cui 10 brani suonano ariosi, grandiosi, potremmo dire anche quasi pomposi, rappresentando quelle che sono ottime colonne sonore per una sorta di ritorno di 2001, Odissea nello spazio, o addirittura Apocalypse Now. Da The Wow Signal ci andiamo ad ascoltare questo Shimmering Scars. Loro sono i Muse. I'll never understand how it slipped away.

la riconoscibilissima voce di Matthew Bellamy, grande voce dei Muse, da quale ci siamo ascoltati questo Shimmering Scars dal loro nuovo album The Ode Signal. E beh, adesso ci muoviamo in tutt'altra direzione. Loro sono i Joe Spencer. Noi li avevamo lasciati con un mini long plane nel 2024, vale a dire con Sick or Begin Sick. Invece adesso John si scatena con questa sezione davvero potente che si muove tra Woodstock e qualcos'altro. Songs of Personal Loss and Protest, questo nuovo lavoro della band Joe Spencer, e questo è Orange Slice Blues.

insomma, questo John Spencer con All Angels Slice Blues, che si muove appunto all'interno di quello che è un panorama che a noi comunque diciamo è un pochino fuori dalle nostre orbite, ma ogni tanto col blues, col jazz ci piace davvero mischiarci, che dire, alla fine non vogliamo fare concorrenza a nessuno, soprattutto a certi amici che magari ci stanno ascoltando in questo momento, però niente, è la musica che comunque ha a che fare con quello che è tutto quanto il mondo rock. Bene, noi continuiamo adesso con il musicista americano Eric Johnson, che si mette in ansesto con questa nuova band, vale a dire i Fruit Bats, che pubblicano questo The Landfill. Un album che si nutre di quella che è la scrittura sciolta e schietta del precedente progetto. Insomma, un autore che è tornato a scrivere canzoni davvero di rara bellezza. Da Fruit Bats, dall'album The Landfill. Questo è il pezzo che dà il titolo appunto all'album, The Landfill. Lui è Fruit Bats, vale a dire Eric D. Johnson.

bene, questo Fruit Bats con questo The Landfill, un album molto interessante che ci dà la possibilità appunto di continuare a cambiare genere. E ormai questa è la nostra caratteristica, perché a noi piace davvero spostarci da un genere all'altro, come accade con il prossimo pezzo. Loro sono i Liquid Landscape, il band olandese che si muove tra progressive alternative rock, e ritorna con il suo terzo album, questo Rouge Planet. Un disco che rappresenta una continuazione, che è anche un'evoluzione di quello che è il sound distintivo di questa band, che unisce quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con quello che è poi un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. E questo Rouge Planet vede la band esplorare quelle che sono sonorità molto più pesanti e un'espressione emotiva molto più diretta, senza però poi alla fine sacrificare atmosfera, profondità e quello che poi in fondo è loro, come si dice, anzi è quella che poi è la loro anima, quella del progressive alternative rock. Liquid Landscape dall'album Rouge Planet, questo è Few and Far Between Part 1. Qui ad Area Rock.

Gli olandesi, Liquid Landscape, con questo prog rock davvero molto molto interessante, tratto da Rouge Planet. Noi ci siamo ascoltati questo Few and Far Between Part 1, un'esplosione davvero di suoni che ci proietta quello che il prossimo gruppo, che chiaramente non ha bisogno di una presentazione particolare, perché nel mondo della musica li conoscono davvero tutti quanti. Stiamo parlando degli Yes che escono con quello che è il loro 24esimo album, vale a dire Aurora. Si tratta di un lavoro che chiude quella che poi alla fine è una ideale trilogia iniziata con The Guest nel 2021 e proseguita con Mirror to the Sky nel 2023. Il disco, questo Aurora, è nato da quello che è un processo di scrittura molto libero e allo stesso tempo collaborativo, iniziato subito dopo la fine del tour The Classic Tales of Yes della fine del 2024. E come dichiarato da John Davison e Steve Howe, l'album non è nato attorno a un concept predefinito, ma si è sviluppato organicamente partendo da quelli che sono frammenti musicali isolati. Quindi qui fanno vedere davvero quella che poi è la grande band che li proietta nell'Olimpo del rock. Loro sono gli Yes, dall'album Aurora, nuovissimo album. Ci ascoltiamo l'omonimo pezzo Aurora.

E gli Yes continuano a mantenere quel loro stile prog rock quasi romantico che li ha fatti conoscere appunto da tantissimi anni in qua in poi, appunto, perché comunque 24 album parlano di una carriera davvero lunghissima e strepitosa sotto tutti quanti i punti di vista, come è altrettanto lunga e strepitosa la carriera di una band che è uscita lo scorso anno con quello che è il 10° album in studio, vale dire Antidepressants, e loro sono i Suede, un album che è definito dalla band come il loro lavoro più goth e post-punk, un disco che rinuncia alla nostalgia per offrire 11 tracce che uniscono l'energia new wave all'inconfondibile romanticismo decadente del frontman Brett Anderson, un gruppo che abbiamo visto recentemente al Medimax di Taranto. Loro sono i Suede e da questo Antidepressants ci andiamo a ascoltare questa splendida June Rain. Loro sono i Suede.

0: questa era June Rain. Si vede che abbiamo appena appena visto al Medimax di Taranto, con un concerto davvero unico. E chiudiamo con un altro grande, che purtroppo per questioni di tempo dovremmo un po' sfumare. Stiamo parlando di Bernardo Lanzetti, con questa grande voce per la musica nostrana. 50 anni di carriera non sono lì per caso, e Inseguendo il Maestro non è altro che un nuovo perfetto tassello che va poi ad impreziosire quello, il puzzle della sua strepitosa carriera. E questo è Inseguendo il Maestro. Lui è Bernardo Lanzetti, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.
1: In giro non c'è un'anima, questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui qui non ci abita, solo io in mezzo alla strada, sperando di vederla passare nuda come quella volta.

0: Diciamo che ogni promessa è un debito, perché il tempo, che è sempre tiranno, ci dice che dobbiamo interrompere a questo punto quello che questo pezzo, inseguendo il maestro di Bernardo Lanzetti, grande, grandissima voce del rock italico, perché purtroppo è giunta la fine di questa puntata. Bene, da Raffaele Astore come sempre è davvero tutto, e che dire, alla prossima, ciao!
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Eignun Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione,

arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lily per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria, in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Ben e Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time era il titolo di questa canzone, però noi attenzione perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Weighs a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra, una poetica sempre altrove. Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima. L'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, venerdì 20. Ti metto

0: Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò.
1: Amami ma chéri, mi fa impazzire per te.
2: Just Train.
3: Come folgore

macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, grigio verde.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è fin dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa, si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, Al Gordian del Maschin, Valerio Marino.

0: ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto. Last but not least, Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista, ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young. Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questa

0: tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio. E, ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz way. Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte dà la soluzione.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Da di oggi
1: production. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.